0: radio number one, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Hits. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights su Radio Number One.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

0: Buongiorno, buon lunedì a tutti da Radio Number One, sono le 7 in punto.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1643. Zelensky, abbiamo un piano di pace con USA e Unione Europea. Tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Zelensky respinge la richiesta di elezioni e chiede 300 Patriot. Putin, i raid ucraini ci danneggiano, risponderemo. Rinviato il viaggio a Mosca degli inviati di Trump. Oggi il vertice dei volenterosi. Le guerre in Medio Oriente, Teheran. Gli Stati Uniti sono disperati, Hormuz resta chiuso, il presidente Pezeshkian, l'Iran è in difficoltà, ma non siamo il Venezuela. Bombe israeliane su Libano e Gaza, tra i morti anche bambini, un 14enne ucciso in Cisgiordania. Passiamo alla cronaca svizzera, Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato per violenza contro la moglie Jessica, la donna si trova attualmente ricoverata in ospedale, si complica così ulteriormente il quadro giudiziario del gestore del locale della strage di Capodanno. Migrazioni e politica, Piantedosi contro la Sea-Watch, stop di 45 giorni e multa di 7.500 euro, la replica della ONG che salva persone in mare. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il governo italiano può dire lo stesso? 10 anni fa il terremoto di Amatrice, fiaccolata alle 3.36, 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima, anche la Meloni nel pomeriggio alla commemorazione nel comune raso al suolo dalla scossa. Basiliano, Udine, auto contro un albero, muore una bimba di 11 anni, gravissima la sorellina, il padre è ricoverato in codice giallo, continuano i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Caro carburanti, altri due giorni di sconto sul gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 26 agosto. Giorgetti e Pichetto Frattin attivano il meccanismo delle accise mobili nei giorni del grande rientro dalle ferie. Secondo l'Ashline, bisognerebbe tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Sport calcio Serie A, vittoria per Milan 2-1 al Torino, Juventus 1-0 col Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda, Norris su McLaren vince la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell, seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
0: Ma possiamo parlare ancora di estate di Radio Number One, Claudio Chiari? Non lo so. Buongiorno.
3: Ma che fatica faccio io questa mattina. Raccontami tu come si fa ad andare in onda che non hai mai smesso da gennaio. Come si fa?
0: No, raccontami tu che come ci si sente, perché tra l'altro tu questa mattina rappresenti una categoria secondo me molto ampia, molto vasta. Quelli che sono tornati dalle vacanze, giusto?
3: Quelli che ritorna. Allora, la 4 questa mattina mi diceva che c'è un po' di gente che è tornata, ma non tantissimo. Secondo me, tantissimo.
0: E quindi le domande per te sono due: la prima, come ci si sente essere andati in vacanza? La seconda, è proprio vero che c'è la depressione post vacanza?
3: Benissimo, sì. Bene, tra poco te lo spiego meglio, va bene.
0: Sì,
3: dai.
0: Soprattutto la seconda. Iniziamo insieme fino alle 10, Claudio Chiari, Manuela Doriani. La prima di oggi di Martin Garrix con Ed Sheeran. Sto sbiascicando, è notato.
3: Sbiascicando?
0: Sì, la rifaccio. Va Martin bene. Garrix, Ed Sheeran e Repeat It.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Abbiamo iniziato così, con Martin Garrix, un Martin Garrix ed un Ed Sheeran con questa bella canzone che si chiama Repeat It su Radio Number One. Per un paio di settimane invece ci sono uno spacca notizie e una spacca maroni, no? Cioè Claudio Chiara e Emanuela Doria.
1: Eccoci qua. Hai visto che si è accorciato?
0: Chi?
1: Il titolo del programma che facciamo con Fabiana si è accorciato.
0: Sì.
1: Mi sei accorciato.
0: È il promo questo qua, mi stai rifacendo live il promo. Io sì, io devo rispondere, ma cosa Claudio? Va bene che è una certa età.
1: Bravissima, l'hai ascoltato più volte. Va bene, sì. Va bene, comunque è facile. Da The Journalist, di spacca notizie è diventato solo gli spacca notizie.
0: A me piace di più, posso dirti, lo spacca notizie lo trovo geniale.
1: Bene. Ecco.
0: Posso rubare la spacca maroni e metterla come sottotitolo alla combricola?
1: Secondo me sì, gli spacca maroni. Pure la spacca maroni, beh, vedi tu.
0: Esatto, gli spacca notizie, gli spacca maroni. Allora, tutta gente che spacca questo Radio Number One. Allora, stavamo a bomba sul ritorno alle vacanze.
1: Ritorno alle vacanze, insomma, la domanda che mai fatto, che possiamo fare anche agli altri ascoltatori. Allora, come sono andate? Vabbè, che non è scontato, Non è scontato che siano andate bene. C'è anche gente che si rompe tantissimo.
0: Ma le mie ultime tre vacanze sono state un inferno. Cioè, tipo, il secondo giorno stavo guardando i voli per tornare indietro.
1: Esagerato.
0: Non direi una cosa per un'altra, vorrei poter dire il contrario.
1: No, io sono stato molto molto bene, soprattutto dal punto di vista delle temperature, in montagna sai il fresco, quindi no, bene. La depressione da ritorno, allora per ora non la sento, forse anche per merito tuo, ci senti lì, ci guardiamo, sorridiamo, facciamo un lavoro bello, no?
0: A me Claudio Chiari sembra carico a pallettone, stamattina mi sono svegliata tipo le 5:15, perché noi in Canaria sappiamo il fuso orario un'ora indietro, avevo già tipo 18 notizie, 18 argomenti di cui parlare stamattina, ho detto la Madonna, ma io non mica voglio parlare così tanto di tante robe.
1: Li ho cercati tra le 3 e le 4 quando scherzo.
0: Comunque diciamo che stamattina gli argomenti non ci mancano, babies, anche la musica. Mangoni in arrivo su Number One, questa è Soldi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: raffinatezza di Sienna Spyro con Material Lover su Radio Number One. Riusciamo a essere anche raffinati a quest'ora. Incredible but true. Vabbè, con Claudio Chiari un po' di più, diciamo, rispetto
1: ti ringrazio su questo complimento.
0: Rispetto alla norma, di solito questa qua veramente è una banda di cialtroni. La Combricola, tra l'altro, che comincerà il 31 di agosto, quindi abbiamo ancora un paio di settimane. Allora, è inevitabile che l'argomento di questa mattina sia un po' il ritorno dalle vacanze, no? Perché per molti, appunto, oggi è il primo giorno di lavoro. Sentiamo.
2: Buongiorno Combricolini, bentornati a tutte e tre lupetti bianchi.
0: Non ci sono,
2: allora,
0: gli altri due.
2: Oggi è il primo giorno di lavoro, speriamo che sia tutto a posto, visto che è il primo giorno e dopo due settimane si è rinfrescato bene anche qua in valle. E niente, vi dirò domani mattina come è andato il primo giorno. Agos da Sondrio, ciao, buona giornata.
0: Ciao. Beh, Agos
1: Sondrio, bella vita dal punto di vista della temperatura, insomma, forse non hanno sofferto quello che hanno sofferto gli altri, insomma, no?
0: Assolutamente, io recupererei un po' di lucidità però, Agos, perché non so dove tu abbia sentito Pato Romano e Sergio Sironi, però certo, volevo informarti che non ci sono.
1: Cioè, ecco, ma tutti gli ascoltatori vi chiamano lupetti bianchi? È proprio un vostro...
0: No, perché è uscito il lupetto bianco. Ci si chiamano scombriccolati, cialtroni, a volte anche con epiteti, si dice, giusto?
1: Sì, epiteti.
0: Ogni tanto mi ricordo qualche parola in italiano che fa sembrare che io abbia studiato. E dicevo, di un certo livello, ecco, cioè, più così terra terra, però ecco, lupetti no, è nata oggi.
1: No, ma domanda insomma per tutti gli ascoltatori. Allora, tu le vacanze non le hai ancora fatte, le farai addirittura nel 2027, ma c'è una località particolare, strana, cioè quella vacanza da sogno che avete fatto magari proprio quest'estate, sai quella cosa lì? Sono andato in Brasile, non c'ero mai stato.
0: Finalmente, l'ho sognato per tutta la vita, finalmente quest'estate ce l'ho fatta. Bah, vabbè, e vediamo cosa ci dicono. Al 3, 2, 3, 4.

0: aprite quella porta. Il pezzo di Teddy Swims su Radio Number One alle 7:19. Tra poco notizie sulla viabilità. Vediamo un po' se c'è traffico questa mattina in giro. Vediamo, vediamo.
1: Summer One. Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Diamo un'occhiata alla viabilità del nord Italia in particolare. Al momento il traffico è scorrevole ovunque, non ci sono segnalazioni né di incidenti né di code. Evidentemente non tutti sono tornati dalle vacanze. Mi raccomando, per chi ci ascolta dalle autostrade non solo, moderate la velocità.

0: bella canzone per l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari, molto discussa, devo dire la verità, e loro fan non è piaciuta tantissimo. Si chiama Sorry, scusa, lo sento, alle 7:27 su Radio Number One. Un altro argomento, caro Claudio Chiari, che non possiamo non trattare è la ripartenza del campionato di Serie A.
1: Ragazzi, Serie A ad agosto è un must, no? La ripresa del calcio. Hanno vinto il Milan, la Juventus, l'Atalanta, il Lecce, ha vinto l'Inter, insomma, hanno vinto un po' tutte le Napoli, hanno vinto tutte le grandi. Però insomma io mi sono concentrato invece su un piccolo particolare di questo telecronista di DAZN. Non so se hai visto la situazione, questo telecronista classico, no? Dal campo introduce la partita, no? Signori, siamo qui per la partita. A un certo punto si impappina, è in diretta e dice: vabbè, dai, la rifaccio. Buonasera, rieccoci. Certo. Solo che era in diretta.
0: Ma magari era una battuta, no? Io ho pensato.
1: No, poverino. La partita era Udinese Como. Lui è andato proprio in diretta, cioè come se fosse registrato. Ha detto la rifaccio. E figurati, sui social hanno massacrato. Troppo.
0: Ma sui social ti massacrano per qualsiasi cosa. Anche se dici ciao, buongiorno, come state? Cioè, nel senso, vabbè. No, ma magari era una battuta. Nel senso che la prima cosa che ho pensato, perché anche a me succede delle volte di impappinarmi e dire no, va bene, la rifaccio da capo, però è una battuta, insomma, per ricominciare il discorso. Invece no, nel suo caso forse no.
1: Poi sai, il calcio ha quella liturgia lì che devi essere sempre serio, non devi sbagliare. Lui si chiama Alessandro Vescini, io gli sono molto vicino, un po' perché in passato ho fatto queste cose qua del calcio, telecronaca, cioè, sei lì, prima giornata, sei un po' emozionato, perdonare, no?
0: Noi siamo team Vescini, noi siamo team Vescini. Vescini uno di noi, Vescini uno di noi. Che sbagliano, si impappinano, rifanno, sono in diretta, non se ne accorgono, non sanno chi sono.

0: per sempre qualsiasi cosa canti fa Natale, ho scoperto che esiste un sito assolutamente inutile, poi dipende dai punti di vista, che è quantomancanatale.com. E se tu lo apri c'è solo il countdown, e in questo momento siamo a 122 giorni, 17 ore, 21 minuti, 41, 40, 40 secondi.
1: Oh Madonna, siamo qui, siamo vicinissimi.
0: Eh sì, è lì.
1: Bisogna già organizzarsi.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, quindi, ti dico una cosa sulla mia socia in crime, Fabiana. Lei è una di quelle persone che fa l'albero di Natale tipo fino a ottobre, primi di novembre.
0: Anch'io. Adoro.
1: Anche tu, siete in
0: adoro,
1: due allora.
0: Adoro, sì, che bello. Allora so a chi mandare le foto del mio albero di Natale senza rischiare di essere presa in giro.
1: Mandatevele,
0: diciamo.
1: Mandatevele tra di voi, poi mi fate sapere.
0: Da qui all'eternità. Esatto, allora attenzione perché ci sono gente strana che fa cose strane, ma mi sa che non abbiamo tempo di farlo adesso, lo diciamo tra poco.
1: Sì, tra poco.
0: Quello di Superman.
1: Sì, gente che fa cose strane vestite in modo strano, più di
0: il
1: una.
0: Caldo.
1: Il caldo.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: di Radio Number One 1981, Physical di Olivia Newton-John, riascoltata questa mattina. Tra l'altro, a proposito, sempre a proposito dei pipponi della Doriani sulle grandi canzoni di Radio Number One, ho scoperto che questa canzone inizialmente avrebbe dovuto cantarla Rod Stewart. Te le immagini Rod Stewart?
1: Con la tutina che canta Physical.
0: Esatto, perché io ho subito associato il video della canzone dove c'era praticamente Olivia Newton-John in calzamaglia, no? Vestita da palestra, era un video anche molto divertente. Poi però per curiosità sono andata a vedere, a leggere la traduzione del testo di Physical, e in effetti è un po' da uomo, cioè nel senso, perché a un certo punto lui dice praticamente, lei dice: sono stata paziente, sono stata brava cercando di mantenere le mie mani sul tavolo, però sta diventando duro questo trattenersi, sai cosa intendo, no?
1: Quindi non è un Physical da ginnastica, una ginnastica un po' particolare, una ginnastica,
0: no, l'hanno buttata sulla palestra, ma in realtà qua ci sono delle robe esplicite, tipo ti ho portato in un ristorante poi a vedere un film e non c'è niente di cui parlare, almeno che non sia almeno che non siamo orizzontali praticamente.
1: È un invito ad andare al dunque, insomma.
0: Esattamente. Cioè, nel senso, la questione lì del diventare duro e trattenersi mi sembrava molto maschile. Certo. Per il resto, perché ci sta, nel senso, se uno vuole trasmettere delle intenzioni, perché perdere tempo? No. Andiamo dritti al punto, no?
1: Trasmettiamole.
0: Esattamente, trasmettiamole. Quando

0: ci stava proprio Demons, Imagine Dragons, un pezzo di qualche anno fa su Radio Number One. Mancano 9:10. Siete con Claudio Chiari, Manuela Doriani, eccoci qui. Siamo già riusciti anche stamattina a parlare del Natale. Non c'è mattina che non si parli del Natale, non so come mai.
1: C'è qualche ascoltatore al quale girano già le palle per il Natale, capito?
0: Esattamente, le palle dell'albero di Natale.
2: Ecco, buongiorno. Visto che mancano solo 123 giorni, vale già cominciare a mandare a cagare tutti quelli che cominciano a pensare a Natale? O devo aspettare i prossimi 122?
0: Buongiorno anche a te.
2: Buona giornata.
0: Anche a te.
1: Devi essere un filo più ottimista, però, dai, arriverà Natale. Saremo tutti più felici, no?
0: Ci sono i Grinch del Natale che lo detestano, tipo Sergio Sironi ad esempio, e ci sono quelli invece come me e Fabiana che fanno l'albero di Natale a fine ottobre, infatti non vedo l'ora.
1: E poi c'è la pagina dei regali. Ti dico che adesso ti lancio una bomba, ho già fatto un regalo di Natale.
0: E dove l'hai comprato? In vacanza?
1: In vacanza, perché quella cosa lì, arrivi in vacanza, vedi una cosa carina e dici, ma mi piace questa cosa qui, però ecco, potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale, e lo compri in anticipo, però...
0: Ah, vedi, no, io invece lo compro e glielo do come pensierino da ritorno dalle vacanze, vedi, braccine corte.
1: Vabbè, porto avanti. Perché vai contro la mia organizzazione natalizia che parte già ad agosto?
0: In effetti hai ragione. Il mio problema nell'organizzazione natalizia è che voglio cambiare l'albero, vorrei comprarlo adesso, ma c'è prima l'Halloween, capito? E quindi gli alberi di Natale non si trovano fino a fine ottobre. Ma no.

0: Ma questa qui che ha fatto Miley Cyrus insieme a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, si chiama Secrets, ormai l'ascoltiamo da qualche mese, insomma ancora dell'anno scorso, però ci piace ogni tanto riascoltarla, vero Claudio?
1: Direi assolutamente di sì. Allora sono quasi le 9, la doppia colazione l'hai già fatta, tu sei ferma ancora alla prima?
0: No, non ho fatto nemmeno la prima.
1: Ma come?
0: Devo scendere. No, devi, perché scendere. Ho una tecnica per non ingrassare, sì. Nel senso, se compro dei biscotti, delle brioche, delle cose da colazione, me li mangio tutti,
1: sì,
0: tutti, certo. Cioè prendo un pacchetto di biscotti, ne mangio, adesso ne mangio uno e poi li finisco tutti,
1: okay.
0: E quindi aspetto, vado giù a fare colazione alle 9 quando finisco, capisci?
1: Così ne prendi solo una.
0: Così ne prendo solo una, esattamente. Va bene, siamo arrivati alle 9, a tra poco.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: C'è il Summer One su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, sono le 9 in punto.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
8: Con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Olivia Dean, icona di classe, raffinatezza, Baby Steps. Abbiamo utilizzato questa bella canzone per aprire questa terza ed ultima ora della nostra porzione di Summer One. Nostra di chi? Di Claudio Chiari e di Emanuela Doriani. Eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Cosa stai guardando?
1: Sto guardando la notizia.
0: Guarda e ride.
1: Sì, rido perché insomma fa sorridere la notizia. Anche se questo ragazzo, parliamo di questo Superman 17enne, sì, si veste un po' da sciocchino, però fa una cosa molto molto importante. Però noi l'abbiamo.
0: Cosa fa?
1: Spegne gli incendi, cioè è incredibile, spegne gli incendi vestito da Superman, questo 17enne.
0: Ma non è un pompiere, però è un cittadino.
1: No, è un ragazzo, ma è diventata una star del web, ovviamente, perché fa una cosa bella, è molto ben visibile, molto identificabile vestito da Superman. Però insomma, allora lui fa una cosa seria, quindi bravissimo, applausi. Però
0: abbiamo che abbia anche delle competenze, nel senso che è pericolosetto andare a spegnere gli incendi se non sei un pompiere. Fanno delle scuole questi qui, non è che si svegliano la mattina.
1: Allora, su questo non ci metterei la mano sul fuoco, proprio il caso.
0: Su di lui.
1: Però l'abbiamo ricondotto insomma a tutta quella serie di personaggi, ce ne sono anche altri, no? Che si vestono in modo strano per fare cose più o meno serie. Anche tu mi dici.
0: Quest'estate ce ne sono state un sacco. Abbiamo parlato con Sergio, mi ricordo, di un vigile urbano che mi pare in America, che si vestiva da cespuglio e il cespuglio oltre a lui nascondeva anche un autovelox che ha dato un sacco di multe a un sacco di automobilisti che insomma non individuandolo, capito, passavano a velocità insomma superiore. C'è la morte che spaventa a Paverina, quella è stata la notizia dell'estate, quello vestito da morte che si è messo sul tetto della casa di fronte ad una ospedale. E per spaventare i pazienti, questa è brutta forte.
1: No,
0: lui
1: allora,
0: è cattivo.
1: Tra i tre scelgo questo 17enne indonesiano, dai, almeno fa qualcosa.
0: Io scelgo il cespuglio.
1: Cespuglio che dà le multe.
0: Che si sposta sulla strada, anche adoro. Comunque c'è della crudeltà dietro queste cose, quella del cespuglio e quella della morte, veramente mi rimarranno impresse.

0: American Girls, Harry Styles, eccolo qui il nostro quasi italiano. Sai che è quasi italiano? Harry Styles ha preso casa a Civita di Bagnoregio, la città che muore, in provincia di Viterbo. Se non ci siete mai stati, al di là della casa di Harry Styles, che non si capisce qual è, perché tu vai dentro nel
1: perché
0: bordo.
1: Muore
0: perché è costruita sul tufo e quindi si sgretola, e nel corso dei secoli si sgretolerà, ed è un bellissimo posto, un posto davvero incantevole. Tra l'altro uno scrittore di cartoni animati, un disegnatore di cartoni animati giapponese, tanti anni fa arrivò a Civita di Bagnoregio, la vide in un giorno dove c'erano tante nuvole e la casa sembrava, e la città sembrava galleggiare, e da lì prese spunto per fare un famoso cartone animato giapponese. Infatti molti orientali vengono a Civita di Bagnoregio a visitarla, adesso poi che c'è anche Harry Styles, quindi
1: stavo leggendo che ci sono tipo 10 abitanti, cioè
0: 10 abitanti,
1: che sono diventati 9 perché è mancato un vecchietto, poverino. Uno di questi è Harry Styles.
0: Quest'estate ci sono.
1: E no, stavo guardando delle immagini, perché me lo stava dicendo appunto Claudio. Stavo guardando delle immagini, tra l'altro ho trovato anche degli annunci d'affitto su Idealista. Così, perché ci sono tutte le immagini, le curiosità, le cose, eccetera, eccetera, e poi ci sono gli annunci di Idealista. Adesso approfondiamo la questione. Allora, volevo restare sul discorso dei superpoteri, ma ci ritorniamo tra poco. A proposito di supereroi, abbiamo scoperto il supereroe che è vestito da Superman spegne gli incendi, il supereroe vigile urbano che è vestito da cespuglio fa le multe per eccesso di velocità, ma ci sono un sacco di altri supereroi nel mondo che fanno delle cose davvero straordinarie. Ne parliamo tra poco su

0: concerto bellissimo quello che ho visto quest'estate proprio grazie a Radio Number One al Lazzaretto di Bergamo. Non c'era Marrakesh, però ha fatto anche questa canzone che si chiama Volevo Capire e mi è piaciuto tantissimo. Non c'era Marrakesh, ma c'era Agnese, perché l'abbiamo visto insieme in realtà.
1: Beh, lei è brava, sì, brava, sì. Madame.
0: Brava, brava. Abbiamo fatto un'estate secondo me veramente molto bella di spettacoli musicali, spettacoli in generale, insomma come radio partner di molti eventi veramente molto importanti, ma tutti di grandissima qualità. Poi lo dico io che arrivo dalle Canarie, quindi ero stupefatta, no? Nel senso, ah, che meraviglia, mi avete portato a Disneyland, ho visto un sacco di cose veramente molto molto molto belle. Allora, a proposito di supereroi, caro Claudio, sì. Adesso Danny Nardi fa due giri su se stesso come Wonder Woman, te lo ricordi Wonder Woman?
1: Sì, certo.
0: Sì, si trasforma in Meteo Danny e ci dà le meteo e io faccio la Meteo Dennina e urlo yeah! Tra poco.
1: Bruttissima immagine pensare
0: è
1: a Danny.
0: Orribile.
2: Summer One. Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le Donne al Volante.
6: Donne al Volante, dal lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Radio Number One.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Ancora buongiorno da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord soleggiato in giornata, salvo nubi a nord-ovest, peggiora entro sera sul Piemonte con forti temporali verso la Lombardia nella notte, temperature in calo con massime tra 26 e 31 gradi, al centro stabile in prevalenza soleggiato pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana, temperature stabili o in lieve rialzo con massime tra i 29 e i 34 gradi, al sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino ma senza fenomeni associati, temperature stabili o in ascesa con massime tra i 33 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.
3: Attenzione prego, ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: su Radio Number One 9:30 insieme a Claudio Chiari, Manuela Doriani. Claudio, tu hai qualche superpotere particolare, qualche capacità straordinaria, diciamo, che sembra un superpotere?
1: Ma ci stavo pensando, non lo so, superpotere, forse
0: una capacità
1: no.
0: Che hai solo tu, cioè non lo so.
1: Vai. Solo io?
0: Cioè una capacità straordinaria, cioè non lo so.
1: Ti
0: faccio un esempio.
1: Di essere di buon umore a qualsiasi ora. Per forza, da contratto tra l'altro ce l'ho con la capacità. Abbiamo firmato un contratto e devi essere
0: esatto.
1: Così.
0: Io invece so infilare molto bene il piumino nel copripiumino, tipo in due semplici mosse.
1: Ah, mamma mia, ti affitterei. Io quella cosa lì non la so fare, vado in difficoltà.
0: Un lavoro, potrei fare qualche extra, potrei tirare su qualche extra per le vacanze. Allora, no, lo chiedo perché ci sono, ho trovato 17 persone con capacità incredibili che sembrano dei superpoteri. Non ve le dirò tutte 17. Ve ne dico 5. Allora, il primo è David Blaine, che nel 2008 trattenne il respiro sott'acqua per 17 minuti e 4 secondi, stabilendo un record di apnea assoluto. Cioè,
1: mamma
0: 17
1: mia,
0: minuti sono tanti.
1: 17 minuti.
0: Michael Lotito, che non c'entra niente con la Lazio, sì. Soprannominato, adesso aiutami col francese, Monsieur Magnitude.
1: Magnitude? Magnitude?
0: Io te lo dico in milanese, magnitude. Sì. Allora, Monsieur Magnitude ingerì nel corso della vita metallo, vetro, arrivando persino a consumare pezzo dopo pezzo un Cessna 150. Si è mangiato un aereo.
1: Ma questo non è un supereroe, però. Non è un superpotere, questo qua è un grandissimo problema. si mangia il ferro.
0: Perché mangi gli aerei, sì. Cioè. Allora, c'è un po' di fame, ti mangia la macchina parcheggiata nel box.
1: Ho paura per il terzo. Il terzo che hai scelto qual è?
0: Allora, Isao Maci ha tagliato con una spada una pallina da tennis lanciata a 708 chilometri. Cioè, lui stava lì con la spada. Dominique O'Brien memorizzò l'ordine di 2808 carte dopo averle viste una volta. Sempre a proposito di memoria, Dan Karzanes ha corso 560 km in 80 ore e 44 minuti senza dormire. No, se non c'entrava niente la memoria, questa era semplicemente velocità e resistenza, diciamo.
1: No, ragazzi,
0: non hai superpoteri.
1: No, quella roba qua è difficilissima. Mi interessa un po' il mangiare le robe di ferro, però devo allenarmi un pochettino.
0: Sì.

0: Dreams di Justin Bieber, che fa parte dei tanti VIP che hanno scelto l'Italia come luogo di vacanza quest'estate. È stato, mi pare, in Sardegna, non mi ricordo se in Sardegna o in Sicilia, comunque con tutta la famiglia è venuto a bagnarsi nei nostri splendidi mari.
1: Vuoi dargli torto?
0: Nemmeno per idea, insomma, abbiamo veramente delle spiagge meravigliose. C'è un messaggio per te, Claudio.
1: Per me,
0: i nostri ascoltatori ti amano tantissimo.
2: Ciao ragazzi, Andrea dal Lago d'Iseo. Secondo me Claudio Chiari ha la capacità di contagiare il sorriso, perché quando lui ride è contagioso.
0: Hai capito?
1: Davvero?
0: Hai capito? Ma riderone.
1: Ma io questa qua la, cos'è oggi? 24 agosto, ma me la prendo e me la porto via fino a Natale, questa cosa qua.
0: Certo, no, riderone. Riderone, Claudio Chiari. Riderone.
1: Cos'è? Ma che mi arrabbio, mi devo arrabbiare,
0: No, dovevi ridere, volevo cercare di farti ridere. Ma per far ridere.
1: Scherzo, va bene, no, grazie, bellissimo complimento questo qua, essere contagioso in risata, no?
0: Scherzava.
3: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Che meraviglia le nostre grandi canzoni che ci regalano sempre delle emozioni stupende, ci sbloccano anche un sacco di ricordi. 1979, Message in a Bottle dei Police. Tra l'altro ho scoperto una cosa che mi ha fatto tantissima tenerezza su Sting, che ha scritto questa canzone. Allora, Sting aveva praticamente fin da quando era ragazzino il quaderno dei testi, cioè un quadernino, un librino con tutti questi testi scritti a mano. Quando gli veniva l'ispirazione per scrivere una canzone la scriveva lì e poi insomma custodiva questo, gelosamente, questo quadernino. E Message in a Bottle era in questo quadernino, era una canzone di questo quadernino.
1: A che età l'ha scritta? Da giovanissimo magari, chi lo sa?
0: Non è scritta questa cosa qua, vuoi che lo chieda ChatGPT?
1: No, mi immagino, ma molto bella questa cosa qua, sai, i bambini si tengono, non so, piccoli diari dove fanno i disegni, dove scrivono cose, chissà a quale età Sting ha iniziato a scrivere questi testi meravigliosi. Beh, bello.
0: E non è specificato, però sarebbe curioso sì scoprirlo. Ho scoperto però un'altra cosa sui messaggi delle bottiglie, quelli che si lanciano in mare.
1: Certo.
0: Esiste al mondo il più grande collezionista, cacciatore professionista di messaggi nelle bottiglie, si chiama Roberto e tra poco, se vuoi, ti racconto il resto di cosa ha trovato in giro. Ne ha trovati 820, te li dico tutti 820 se
1: ma
0: vuoi.
1: Ma dov'è che li trova questi messaggi? Cioè queste bottiglie?
0: In giro per le spiagge, lui col suo cane, e ha raccolto e catalogato oltre 820 messaggi in bottiglia dal 2005 ad oggi.
1: Infatti i cani da tartufo, oggi sono i cani da bottiglia.
0: Esattamente, ci sono, io sarei più brava come cane da bottiglia.
1: Certo.
0: E ci sono messaggi di tutti i tipi, tra poco li vediamo.

0: Love Runs Out, il pezzo di dei One Republic su Radio Number One. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento con il Summer One di questa mattina. Allora, sei interessatissimo a scoprire la storia di Roberto?
1: Assolutamente. Che cosa fa questo Roberto? Recupera le bottiglie con i messaggi sulle spiagge italiane, però, mi pare di capire, giusto?
0: Esattamente. In Italia esiste un cacciatore professionista di messaggi in the battle, si chiama appunto Roberto, cammina sulla spiaggia, non c'è niente da fare praticamente.
1: Infatti, la chiosa è quella lì, c'è
0: ma che meraviglia, vero? Non ha niente da fare tutto il giorno che se non camminare sulle spiagge col suo cane e raccogliere e catalogare in tutto dal 2005 fino ad oggi ha catalogato 820 messaggi in bottiglia. Ma chi lo paga, mi viene da dire,
1: non lo so. Ma chi mette i messaggi nelle bottiglie, cioè così, ce ne sono così tanti da passeggiare col cane e trovarle? Io non pensavo
0: ne sono tantissimi. La maggior parte delle persone scrive lettere d'amore a qualcuno che non le riceverà mai, cioè spera che appunto il destino faccia arrivare nelle mani dell'amato, ma non succede, arriva nelle mani di Roberto. E poi ci sono desideri per Babbo Natale, pensano che lanciarli in mare, non lo so, arrivino in qualche maniera. E c'è persino una missiva indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma non è specificato con scritto che cosa.
1: Beh, le deve girare però ai destinatari, se è bravo, no?
0: È giusto, infatti.

0: L'ultima canzone di oggi si chiama Beautiful Freaks ed è la canzone di Mick che abbiamo scelto per salutarvi questa mattina e chiudere la nostra porzione di Summer One.
1: Pare che ci si riveda domani intorno alle 7, va bene?
0: Pare, così si dice. Tra poco c'è Fabiana da Milano, la tua partner in crime.
1: Yes, è lì che ci aspetta, va bene, dai.
0: A domani, ciao!
1: Ciao!
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10, ci sono subito le notizie.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la premier Meloni. Sul campo di là che però ancora il fuoco è incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Demschlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, la fondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli in 3 set. Il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema al ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Summer One,
12: l'estate di Radio.
7: Radio Number One.
8: Dai che l'estate non è finita, 3 minuti dopo le 10, buon lunedì 24 agosto, buon inizio di settimana a tutti voi. Non è finita, nel senso dal punto di vista meteorologico, non è finita dal punto di vista dei vacanzieri che sono ancora in giro, perché le città e i paesi sono votarelli. Ben arrivati da Fabiana, anche per tutta questa settimana saremo insieme per 4 ore dalle 10 alle 14. Ho cercato per voi un sacco di notizie e poi stamattina partiamo con questo casino che c'è stato un po' sul codice della strada, eh? Ci sono delle novità, per chi se le fosse perse ne parliamo tra poco. Intanto partiamo sabato con la nostra musica.
11: Summer One. L'estate.

Cazzai, questa girl group che arriva da Los Angeles. Allora, 6 minuti dopo le 10, questo inizio di settimana, ieri praticamente si è discusso molto degli over 85, quelli che sono bravissimi però alla guida, che si erano per un attimo subito preoccupati perché hanno detto: vabbè, ma adesso cosa dobbiamo fare? Le visite, un sacco di cose cambieranno per noi che abbiamo la patente. Però poi c'è stata una retromarcia, in sostanza, del ministro Salvini, che ha detto: no, rimane tutto uguale, quindi gli over 85 dovranno rispettare praticamente le regole che sono in vigore in questo momento, quindi non ne saranno aggiunte di nuove nel codice della strada. Perché all'inizio si era, diciamo, parlato anche di una visita geriatrica aggiuntiva, no? Che in qualche modo poteva, come dire, dissipare i dubbi sull'effettivo stato di salute, diciamo, delle persone che a una certa età si mettono alla guida. Però insomma poi si sono espressi, come dire, anche gli esperti, che hanno detto: beh, però insomma due cosette vanno anche verificate, non è che è vero che ok, rimangono le cose che in questo momento sono in vigore per gli over 85, però non è che tutti hanno i riflessi, perché la cosa che preoccupa di più chi è alla guida, naturalmente, per le persone che hanno una certa età, è diciamo così lo stimolo alla reazione, quindi il riflesso. Tra poco vi dirò praticamente quindi che cosa cambia, che cosa non cambia, anche perché ci sono delle novità assolutamente interessanti per i pedoni che attraversano la strada con il cellulare in mano. Se vi beccano vi danno la multa, chi ci becca o chi vi becca non lo so, ma comunque ne

Fireflies, bello questo singolo degli U2 con Martin Garrix, alle 10:15 minuti in diretta qui nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 14. Stavamo parlando, diciamo, delle voci che sono circolate per le nuove disposizioni che avrebbero riguardato gli over 85, ma poi c'è stato, diciamo, questo passo indietro del ministro Salvini, che ha detto ma no, non poniamo limiti alle persone che sono alla guida in questa fascia d'età, anche se sono sicura anche tra i nostri ascoltatori, insomma, c'è chi non sarà molto molto d'accordo. Non si può generalizzare, quindi tolti i limiti rimangono in vigore le regole che ci sono in questo momento. C'è solamente, diciamo, una nota aggiuntiva, quella di visite mediche che dovrebbero essere più frequenti, anche perché non è che si può generalizzare, non è che tutti gli over 85 guidano male, sono distratti o hanno meno riflessi, ma indubbiamente, insomma, delle cose da verificare ci sono, no? Insomma, poi ce ne siamo accorti dai tantissimi episodi che sono venuti proprio alla luce dagli ultimi fatti di cronaca, che risalgono anche prima della prima, diciamo, dell'estate, sulla strada e anche in autostrada. Allora, ci sono invece novità, come vi dicevo, per le persone, per i pedoni che attraversano le strisce pedonali e che vengono sorprese ad attraversare le strisce pedonali intente a guardare il cellulare. Oh ragazzi, cioè praticamente siamo circondati da persone che non guardano più neanche, non solo le persone in faccia, ma quello che hanno intorno. Quindi l'importante è poi avere, come dire, dei vigili, della polizia che riesca a controllare tutto questo, anche perché le multe saranno intorno ai 75 euro se verrete sorpresi a fare questo. Ma accadrà?

0: NSYNC, Justin Timberlake, Better Place, la musica di Radio Number One. Allora, questa mattina mi sono imbattuta in questo articolo che racconta praticamente l'esperienza di questo lettore di un giornale che ha raccontato, insomma, la sua vacanza che da diversi anni si svolge in Spagna, esattamente nella comunità valenciana, e elencando praticamente le sue spese che sono bassissime rispetto all'Italia. E insomma, giustamente mi sembra il caso di parlarne, anche perché questa è stata un po', diciamo, l'estate ancora dell'overtourism, di prezzi per esempio negli stabilimenti balneari molto alti, tant'è che in tantissimi sui social hanno anche pubblicato le foto di molti stabilimenti balneari che quest'anno rispetto allo scorso anno sono sicuramente più deserti, anche perché ci sono tariffe abbastanza alte. Non è così in tutta Italia, è chiaro, però insomma vi portiamo l'esempio spagnolo di questo, diciamo, turista italiano che sceglie la Spagna invece che l'Italia. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
5: Radio Number One è dove vivi tu.

Viva USA! Magnetic, la musica di Radio Number One nella Summer One ancora per tutta questa settimana. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, intanto mando un saluto ad Andrea di Pavia, che a proposito della notizia di cui stavamo parlando prima, della multa che viene introdotta nel codice della strada per i pedoni che attraversano le strisce pedonali mentre guardano il cellulare, è rimasto un po' sgomento, perché dice: vabbè, ma insomma io vedo persone che non rispettano regole, quelli che non si fermano al semaforo, che passano con il rosso, che fanno di tutto al cellulare, tra un po' si guardano i film e si disinteressano, diciamo, dei pedoni. Dice: noi diamo le multe a quelli che attraversano le strade. Beh, in effetti secondo me questa cosa susciterà un po' di polemica. Non che non sia giusto, perché ovviamente ci vuole, diciamo, sulla strada naturalmente l'attenzione di tutti, no? Dei ciclisti, dei motociclisti, degli automobilisti, di chi attraversa la strada. Insomma, è un po', come dire, una collaborazione, un gioco di squadra, e chi viene meno deve essere multato. Però è giusto, come dice il nostro ascoltatore, che poi la multa venga estesa, no? A tutti, però, perché, cioè, se viene facilmente più multato un pedone che guarda il cellulare mentre attraversa la strada e che poi rischia tantissimo, lo stesso dovrebbe valere per le persone che alla guida non dovrebbero guardare il cellulare. Ma domanda, ve la faccio proprio così: nell'ultimo mese quante volte

Salpino che deve intervenire, tra l'altro adesso, come ne, diciamo, dicevamo nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza valuterà poi, prima si presta il soccorso e poi si valuta situazione per situazione, gli interventi potranno essere fatti pagare. Ma davvero voi pensate che questo possa essere usato e scoraggiare, a scoraggiare, diciamo, stavo per dire un'altra cosa, a scoraggiare, diciamo, gli imprudenti? Non lo so, vedremo. Intanto in Giappone non se la cavano meglio, perché c'è questo papà che è salito, insomma, almeno ha cercato di salire con i suoi due figli sulla vetta del monte Fuji, solo che il figlio più piccolo a un certo punto ha detto: papà, io non ce la faccio a salire, insomma, aveva già fatto un sacco di strada. E cosa fa il papà imprudente? Prosegue per 7 ore e mezzo per raggiungere la vetta e tornare indietro con il figlio grande, molla lì il piccolo e praticamente gli lascia, diciamo, qualche barretta, qualche snack e una bibita. Per fortuna poi, insomma, delle persone, la polizia locale si è accorta, no, di questo bambino che era seduto sulla panchina, vanno lì, lo raggiungono, insomma, chiedono informazioni e gridano al papà di tornare immediatamente indietro, perché lui non curate, se ne è fregato, no? Ha proseguito con il figlio più grande e non ha minimamente pensato che potesse capitare qualcosa di brutto al pargolo piccolo. Poi quando è arrivato, è tornato indietro, ha detto: ops, scusate, ho fatto una cavolata, ho commesso una leggerezza. No, vabbè, poteva arrivare chiunque, insomma, no, addosso a questo bambino. Per fortuna che c'erano i poliziotti a vigilare su di lui. Dai,

0: Tampa City, Shuffleware, la musica di Radio Number One, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Volevo salutare i nostri ascoltatori che ci scrivono, ci dicono delle cose carine, anche il nostro amico che si vede che mi conosce molto bene, lui è un frequentatore assiduo degli Spacca Notizie, che tra l'altro, ragazzi, ripartiamo la prossima settimana dalle 10 alle 13, mi manda le foto degli spiedini alla griglia, grazie, vabbè. Però ancora non ho fame, te lo dico, non mi hai fatto venire quell'acquolina, insomma, cioè, tanti amici che evidentemente sono ancora in vacanza e insomma chi sta grigliando, chi si gode questi ultimi giorni, ultimi giorni, che ne so, cioè non lo so, ma magari qualcuno le vacanze le porterà più avanti anche fino a settembre, e molti peraltro ritornano proprio a ridosso della riapertura delle scuole, anche perché ragazzi che ci tornate a fare a casa, a meno che non abbiate dei, come dire, delle incombenze dal punto di vista professionale, secondo me aspettate a tornare, che tanto c'è tempo per occuparsi di lavoro, e invece se poi vi hanno richiamate, vabbè, allora è un'altra cosa. C'è Samba.

0: Maroon 5, makes me wonder. Mancano pochi minuti alle 12, tra poco in arrivo ci sarà come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi attenzione parleremo di quello che sta accadendo a Pavia, chissà come la prenderanno altre persone che sono proprietarie di cani. Allora, la domanda che ci facciamo sempre tutti: il cane sporca e il padrone non pulisce? Attenzione, perché a Pavia arrivano le pattuglie zoofile con controlli e sanzioni, una cosa che più volte noi abbiamo anche richiesto, no? Cioè, laddove che evidentemente non è colpa del cane ma del proprietario che non è molto molto educato e quindi è un po' incivile, serve se uno non ci arriva da solo qualcuno che controlli e che in un certo senso insomma magari attraverso una multa a riportare sulla retta via il proprietario che non si comporta proprio bene. Allora rimanete lì perché tra poco vi racconto quello che sta accadendo proprio a Pavia. Tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi. Radio Number One, un minuto alle 12. Ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Ucraina, oggi volenterosi a Kiev dall'Unione Europea, in arrivo 6,1 miliardi per la difesa aerea. Anche il premier britannico Burnham è arrivato nella capitale ucraina in occasione delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 3 bimbi e ferendone altri 7, bersagliati anche i magazzini Ozon. Migrazioni e politica, Piantedosi contro la Sea-Watch, stop di 45 giorni e multa di 7.500 euro, la replica della ONG che salva le persone in mare. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il governo italiano può dire lo stesso. Svizzera, Krasmontana, Jacques Moretti arrestato per violenza contro la moglie Jessica, la donna si trova attualmente ricoverata in ospedale. Si complica ulteriormente il quadro giudiziario del gestore del locale della strage di Capodanno. Clochard ucciso a Caserta, arrestato l'aggressore, sarebbe un uomo originario dell'Ucraina che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Come mostrerebbero alcune immagini diffuse in rete, la vittima sarebbe stata colpita violentemente e fatta cadere a terra in piazza Sant'Anna per poi essere raggiunta da una serie di calci alla testa e al torace. Frosinone, Cassino, crolla un tetto di una palazzina dopo un'esplosione, 2 ustionati gravi. L'esplosione è avvenuta stamani intorno alle 8.45, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si ipotizza una fuga di gas. Massa lubrense, droga dentro l'ulivo, poi le indicazioni via WhatsApp, arrestato Pusher, l'arresto in flagranza di reato. In zona c'era un intenso viavai di turisti per vedere un ulivo secolare famoso per la grandezza e l'età. Bambina morta di difterite a Palermo, 10 familiari positivi ai tamponi. Si tratta soprattutto di minori, ma stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Migliorano anche le condizioni del cugino di 4 anni, positivo al batterio. Riapre gli occhi Nicola Maggiotto, in coma per un pugno a Barcellona. Il giovane resta sedato, ha stretto la mano alla madre. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, fiaccolata alle 3.36, 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. Anche Meloni nel pomeriggio alla commemorazione nel comune, rasa al suolo dalla scossa. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

scopri tutti i vantaggi. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Il nuovo singolo di Malika Yana si intitola Una possibilità. 12 e 5 minuti, buon lunedì a tutti voi. Siete nella Summer One con Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, vi porto a Pavia, dove dal 1 di agosto sono attive 22 guardie zoofile che hanno il compito di vigilare sul benessere degli animali e sul decoro della città. Allora, praticamente cosa fanno queste guardie zoofile? Si recano al mattino presto al comando dei vigili, poi via i controlli. Loro vigilano su cani sciolti, quindi quelli che dovrebbero stare al guinzaglio invece vengono lasciati liberi, quelli lasciati da soli, padroni che non puliscono i bisogni dei propri animali. Attenzione, perché i controlli non sono solo sui cani, ma anche su altri animaletti tipo uccellini, gatti, conigli, animali insomma che è più difficile vedere in giro, ma anche su di loro si entrano in controlli. Oddio, adesso ultimamente ogni tanto si sentono di animali strani, magari tenuti in giardino dal varano all'iguana, insomma, si sentono delle cose assurde, no? E attenzione, perché ci sono delle multe importanti, e diciamo che da quando hanno iniziato queste guardie zoofile hanno controllato già una cinquantina di cani e in poco più di 2 settimane hanno emesso circa una decina di sanzioni. Tra poco vi dico anche a quanto ammontano le multe, sia per chi non raccoglie i bisogni dei cani, sia per quelli che li lasciano liberi senza guinzaglio.

Superstar Woman, 12:14 minuti, una buona giornata a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, pattuglie zoofile in azione a Pavia, hanno già dato diverse multe, controllano che non vengano lasciati liberi senza guinzaglio i cani e che soprattutto vengano raccolti i bisogni dei cani. Allora, nel caso diciamo del cane senza guinzaglio, la multa ammonta a 50 euro. Qualora invece i padroni degli animali non raccogliessero i bisogni, è prevista una sanzione di 100 euro. C'è poi il controllo del microchip, quindi praticamente le guardie zoofile hanno anche diciamo questo lettore che va passato sul collo e sulla spalla del cane e che riesce a risalire al numero del microchip. Dove non c'è, che cosa succede? Il proprietario ha a disposizione 5 giorni per regolarizzare la posizione, l'eventuale sanzione viene poi contestata dall'ATS. Vabbè, qualcuno ci ha mandato anche le foto dei cestini che sono in giro strapieni di cose, di gente incivile, e questo è vero, noi dovremmo avere delle pattuglie in giro per le città a controllare non solo i proprietari dei cani ma anche le persone, ma magari a volte sono le stesse, però questo non significa che poi insomma si debbano sommare, come dire, no, gesti di inciviltà. Insomma, lì sono arrivate tantissime lamentele dei cittadini che erano stanchi di uscire la mattina. Amici di Pavia, se volete potete venire anche a Milano, uscire la mattina, magari tu cammini di strada e ciaff, piombi su, capito, il bisogno del cane, perché magari il proprietario insomma non presta abbastanza attenzione. Adesso non sappiamo se poi questa cosa verrà copiata in altre città, ma a Pavia ha avuto, devo dire, molto successo.

0: Stallion alle 12:19 minuti. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di Liam Gallagher, che è diventato un fan, sapete di cosa? Del laghetto di Segrate. Direte voi, ma come del laghetto? Sarà del lago di Como? No, del laghetto di Segrate. Ed è diventato fan del laghetto di Segrate in un modo molto particolare. Adesso stanno pensando a tutta un'iniziativa, perché figurati, lui che si accorge del laghetto di Segrate, magari qualcuno dei nostri ascoltatori che all'ascolto dirà: no, io ci abito, però vi spiego tutto tra poco come è andata la storia qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

La voce di Harry Styles, Dance No More, alle 12:27 minuti in diretta qui a Radio Number One. Allora, vi stavo parlando di Liam Gallagher. Beh, diciamo che è un po' il sogno di tutte le persone, no? Che magari, che ne so, postano una foto sotto il profilo, diciamo, di un attore o di un cantante, nella speranza che questo si accorga, no? Di qualcosa e ti risponda. E in un certo senso è successo questo a questa signora di Segrate, fan degli Oasis, che posta due fotografie del laghetto di Segrate e, miracolo, Liam Gallagher vede la foto e commenta sotto spiritual. Se ne innamora di questo laghetto e tant'è che, insomma, questa ragazza, questa signora, adesso non so bene quanti anni abbia, rimane assolutamente colpita, no? Liam Gallagher che si accorge delle foto che lei posta, potete pensare quante persone, insomma, centinaia di migliaia, milioni di persone che scrivono sotto i post degli Oasis. E allora che cosa succede? Che lei dice: beh, ci vorrebbe una targa proprio per ricordare il commento. E è rimasta talmente colpita che è intervenuto addirittura anche il sindaco Segrate, che è Francesco Di Chio, che dice: beh, insomma, potrebbe essere anche un'idea, perché no, invitare Liam Gallagher o gli Oasis o solo lui, insomma, a cantare nella zona. Sarebbe sicuramente, come dire, una bella occasione per festeggiare, diciamo, questo connubio, anche perché il sindaco dice ha colto proprio nel modo giusto, diciamo, l'essenza di questo laghetto, e insomma, per questa, diciamo, fan degli Oasis sarebbe davvero, come dire, un riconoscimento molto speciale sia per lei che per Segrate. Vedremo, insomma, secondo me mandare l'invito ci vuole poco, accettarlo magari un po' di più.

0: Chris, Wreck-A-Ball Man, Giant, qui a Radio Number One. Stavamo parlando di Liam Gallagher, matto per il laghetto di Segrate. E allora attenzione, perché c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato proprio le foto e questo messaggio, perché sta lavorando proprio lì sul laghetto di Segrate.
1: Davvero? Laghetto di Segrate?
0: Sì.
1: Io ci sto lavorando, anzi ho fatto diversi lavori.
0: E infatti ho visto.
1: Tuttora sono qui.
0: Sì.
1: Sto facendo un ponte, una passerella che attraversa la Cassanese,
0: sì,
1: e congiunge i due parchi. E un altro lavoro l'ho fatto 3 anni fa, che è una terrazza,
0: sì,
1: in finto legno, con una forma un po' strana,
0: bravo,
1: tipo ovale, un'ogiva, e è proprio di fronte al laghetto. Pensa un po',
0: pensa un po',
1: di
0: Segrate. Attenzione, ciao Gigi. Tra l'altro, se Liam Gallagher dovesse passare da quelle parti, tu glielo devi dire che l'hai fatti tu tutti questi lavori, cioè ragazzi, cosa fai? Cioè, arriva ammirato, tu devi dire: sono io che ho fatto questi lavori. Tra l'altro, non è una cosa così improbabile, perché sapete che dal 2 al 12 di settembre ci sarà la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e sono attesi proprio gli Oasis per presentare il docufilm su questa epocale reunion dello scorso anno, Dolo Back in Anger, e i fratelli Gallagher, io credo entrambi, non so se poi uno da Rabuca, uno dei due, ma insomma sono super attesi a Venezia sabato 5 settembre, quindi adesso è praticamente partita la caccia ai biglietti, perché chi se li perde. E chissà mai che Liam Gallagher, voglio dire, no? Venezia, laghetto di Segrate, mica tanto distante, magari un salto ce lo fa.

0: per modo di dire, ma sul serio, e poi sono ritornati insieme a cantare con grandissimo successo, quindi un po' gli conviene, dai, essere simpatici. E speriamo che lo sappia la nostra amica di Segrate, che ha avuto la fortuna di vedere commentata da Liam Gallagher la foto famosa, adesso dobbiamo dirlo perché ormai sarà famosa, del laghetto di Segrate. Sicuramente lo saprà che loro andranno a Venezia, anche perché i biglietti stanno andando chiaramente a ruba. 12:41 minuti, siamo pronti per ascoltare insieme a voi una grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

docufilm, del docufilm degli Oasis. Io devo dire che per esempio sono una fan dei docufilm, non solo degli artisti musicali ma anche degli sportivi, no? Perché poi lì insomma capisci un sacco di cose, viene raccontata, sì certo, poi ci sono dei, c'è una narrazione, comunque anche lì è una sceneggiatura, una narrazione ad hoc per la TV o il cinema, però diciamo che sono

molte delle cose che magari non si sanno le vieni a sapere, anche perché poi vedi live, no, le reazioni, diciamo, dei diretti interessati. E io ho visto anche quello degli UM, molto carino, che racconta praticamente la storia di loro due compagni di classe che iniziano a fare musica. Se vi capita, guardatelo, perché è molto molto carino. Tra l'altro, questa canzone I'm Your Man è arrivata al primo posto nel Regno Unito ed è praticamente la canzone che è andata a chiudere l'ultimo concerto in assoluto degli UM prima del loro addio, quindi è stato un po' il concerto di addio allo stadio di Wembley. Vabbè, almeno hanno chiuso in allegria. Poi naturalmente George Michael ha proseguito con grandissimo successo, però insomma percorrendo un nuovo filone musicale, la sua

The Weeknd, uno dei grandi protagonisti anche della musica, no? Suonata a San Siro in questa estate piena di artisti fortunati, anche quelli che insomma bravi, anche che sono mossi per tempo per riuscire a prendere i biglietti e assistere qualcuno anche a più di un concerto. Allora, tra pochi minuti in arrivo c'è la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Vogliamo esprimere anche solidarietà ai meteorologi, perché proprio nei giorni scorsi, no, vi raccontavo il fattaccio capitato a Mario Giuliaci, che è stato minacciato per le sue previsioni sbagliate. Stamattina è stato il caso di un altro meteorologo che si è sentito dire di tutto, tra l'altro da chi di tempo non capisce niente, quindi voglio dire, no, cioè

che poi non c'è stata. In realtà, giustamente, il meteorologo in questione ha spiegato che non è lui che dà l'allerta sull'allerta, e l'allerta viene diramata dalla Protezione Civile, quindi lui riporta l'informazione. Poi meglio, voglio dire, no, organizzarsi prima piuttosto che

0: previsioni del tempo e quindi massima solidarietà a chi poi insomma questo lavoro lo fa con grande serietà. Rimanete lì, tra poco tutte le news.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 13, ci sono le notizie.
4: Radio Number One notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
6: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
5: Ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
7: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
5: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Demme Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

bellissimo questo nuovo singolo di Bruno Mars, Oh My Soul. 13:05, buon pranzo a tutti voi se in questo momento state facendo il pranzo al mare, al laghetto di Segrate. No, vabbè, adesso cioè comunque lungo il fiume, però attenzione, mi raccomando, non fate cose imprudenti. Allora, possiamo dire che questa estate, come la stiamo raccontando adesso qua a Radio Number One, insomma, non è proprio un'estate piena di armonia. Stavo leggendo prima di questi due episodi accaduti in posti diversi, ma insomma che ci danno un po' il quadro della situazione, di come la gente sia anche un po' isterica. Allora, correggio, vado a mangiare la pizza che arriva in ritardo, prendo una botte il titolare che cercava di portare un po' di calma solo perché il locale era pieno, quindi questi si sono spazientiti, insomma, non potevano aspettare nonostante la gentilezza del proprietario. A Carrara è stato picchiato il bagnino. In questo caso questo signore cercava di richiamare i figli di questa coppia perché insomma stavano facendo qualcosa di imprudente al mare, magari l'ha fatto diciamo con un po' più di energia, e cosa hanno fatto i genitori di questi due ragazzi? L'hanno preso a botte con schiaffi e colpi di bastone, offendendolo anche perché gli hanno detto anche delle cose brutte, insomma di farsi gli affari suoi, di andare a raccogliere la spazzatura. Ma io dico, ragazzi, ma cioè una camomilla magari prima di andare in giro la sera, magari anche in spiaggia, potrebbe essere utile, una tisana di quelle proprio rilassanti.

Bellissima la voce di Olivia Dean. Baby Steps, questa giovane artista britannica, 27 anni, che è arrivata a successo proprio cantando le sue canzoni su TikTok, figlia di immigrati, insomma, in un sacco di interviste lei racconta spesso la sua incredibile storia che poi l'ha vista arrivare al grande successo. Vabbè, insomma, ha un talento incredibile. Allora, abbinare adesso la notizia di cui vi parlo tra poco, così alla classe di Olivia Dean, insomma, mi fa fare un certo salto. Però attenzione, perché diciamo questa dell'estate 2026 è anche stata, no, l'estate delle novità gastronomiche, culinarie. Qua si parla di gelato, perché a Pescara c'è un gelataio che tra i tanti gusti, tra le tante novità, ne ha inventato uno, devo dire, incredibile. Il gusto porchetta del gelato, questo ci mancava, ne avevamo un'altra, ma questo qua proprio ci mancava. Ne parliamo tra poco.

0: siamo Ray J, Ossessione, rimanete lì, tra poco si parla di gelati, strambi, strani, però assolutamente buoni qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park, diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One.

questa estate, dove veramente insomma molte persone hanno dato di matto, parliamo di qualcosa di invece buono, di quelle cose che ci conciliano, che ci fanno venire il buon umore. C'è questa gelateria a Pescara che è diventata subito famosa perché da qualche anno, a dire il vero, propone dei gusti di gelato insolito. Hanno iniziato qualche anno fa, nel 2013, e quindi hanno deciso che ogni domenica ad agosto propongono un gusto di gelato diverso. Si sono concentrati su 4 gusti diversi. Attenzione, non sono proprio normali, eh? Sono gusti salati ed esattamente non mi dire

ce n'è un altro che adesso poi recupero al volo. Insomma, sono praticamente dei gelati che naturalmente sono buonissimi, questo l'hanno detto le persone che hanno assaggiato questi gusti, quindi diceva dai, gelato all'impepata di cozze, come fai? Mica lo metti sul cono. In effetti non si mettono sul cono, loro consigliano di prendere questi gusti salati e di mangiarli a mo' di bruschetta, cioè li mettete su una fetta di pane, un goccio d'olio e praticamente via. Chi li ha assaggiati insomma ha detto che vale veramente la pena. Adesso non possiamo arrivare fino a Pescara, ma insomma se siete da quelle parti andate in questa gelateria, si chiama Gelateria Paradiso.

famosa perché propone questi gelati particolari. Ho recuperato anche il quarto gusto. Si sono inventati i gelati al sapore dei prodotti, diciamo, del cibo tipico abruzzese. Quindi, beh, l'impepata di cozze non so se è proprio tipica abruzzese, però insomma nella zona del mare sicuramente si mangia. Quindi la porchetta impepata di cozze, arrosticini e poi il peperone arrostito. Naturalmente questi gusti, dice il proprietario, non si mettono sul cono. Volendo uno li può mangiare anche sul cono, però loro consigliano di spalmarli su una fetta di pane con un goccio d'olio e li puoi gustare a mo' di bruschetta. Tra l'altro l'hanno fatto già sapere, visto che i loro clienti oramai si aspettano, capito, sempre delle novità, cioè sono talmente abituati bene che dicono cosa arriva a settembre? E loro hanno detto preparatevi perché a settembre ci sarà una sorpresa sempre a base di gelato che riprende un po' il sapore tipico del food, del cibo abruzzese, ma non hanno svelato che cosa. È ovviamente una sorpresa, quindi fortunelli quelli che passeranno da quelle parti a gustarselo. Ci sono Ernia, Brescia e

pensate che questa voce fantastica di Barry Gibb, all'inizio il singolo dall'album dei Bee Gees doveva essere How Deep Is Your Love, ma questa canzone che accompagnava praticamente la scena iniziale del film Staying Alive piacque talmente tanto al pubblico che cominciò a chiamare le radio, no? Per richiedere questa canzone, segno chiarissimo insomma che piaceva veramente molto al pubblico e diventò effettivamente la canzone simbolo di quel film, ma anche diciamo di tutta un po' la storia musicale dei Bee Gees. Allora, sono le 13:46 minuti, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi ancora per qualche minuto fino alle 14. C'è una notizia che riguarda il pallone, famoso pallone della mano di Dios, l'oggetto calcistico più significativo che esista, che pensate è stato conservato per 30 anni dall'arbitro che aveva convalidato il gol di mano di Maradona, poi era stato comprato da un altro acquirente, adesso è stato comperato da un altro acquirente per la cifra di 3,3 milioni di dollari, ma non si sa chi è un acquirente anonimo che non ha voluto rendere note le proprie generalità e insomma lo ha comprato in pratica ad un'asta online.

0: Beautiful Things con Benson Boone a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Tra poco con voi Lilli e Agnese nel pomeriggio della nostra Summer One. Un ciao da Fabiana, vi aspetto domani mattina come sempre a partire dalle ore 10. A domani.
1: Summer One, come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Eccoci qui, buon pomeriggio, buon Summer One.
4: Sono le 14 in punto.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Il taglio delle accise sui carburanti è stato posticipato di 2 giorni, scade il 26 agosto. L'extra gettito fiscale dell'IVA non arriva a coprire le giornate del controesodo estivo. Si cercano risorse per prolungare il taglio. Il ministro Giorgetti, insieme ad altri 4 paesi europei, torna a chiedere all'Unione Europea di poter tassare gli extra profitti delle aziende petrolifere, ma in un quadro normativo, senza rischiare ricorsi. Le opposizioni, intanto il PD in testa, incalzano perché si agisca senza attendere misure comunitarie. Nella notte sono proseguiti gli attacchi ucraini in Russia che mirano strutture logistiche per indebolire l'economia, provocando morti anche tra i civili. Kiev chiude un accordo con la Norvegia per la produzione di droni e incassa il via libera dell'Unione Europea sullo stanziamento di più di 6 miliardi per la difesa aerea. Si apre così la giornata dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Nella capitale, i volenterosi, ma tallone d'Achille, gli inviati di Washington disertano. Oggi un altro triste anniversario. 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 distrusse Amatrice, il Lazio. Il giorno del ricordo costringe a un bilancio: meno di 4 cantieri su 10 sono partiti, il 60% è fermo alle fasi amministrative, l'accelerazione solo dal 2020 e in particolare dal 2022 con il governo Meloni. Fermata e multata la Sea-Watch tedesca, la ONG il 13 agosto ha soccorso 7 migranti e li ha sbarcati a Napoli senza coordinarsi, come previsto per legge, con la Libia. I volontari rivendicano la scelta di non relazionarsi con criminali e trafficanti, come vorrebbero Italia ed Europa. Foti, ministro per gli affari europei, replica: non può essere un'organizzazione privata a decidere quali norme rispettare. La vicenda si innesta nella questione sul tavolo della diplomazia di Roma e Berlino dei dublinanti. La gestione delle richieste d'asilo, secondo l'Italia, deve tener conto del fatto che il 12% dei migranti approdino sulle nostre coste da navi tedesche. Arrestato Jack Moretti per violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata. È la coppia al centro dell'inchiesta per l'incendio del barco Stella Siona a Gran Montana dello scorso Capodanno, che provocò la morte di 41 giovanissimi. I procedimenti sono distinti, ma la notizia della detenzione sulle prime pagine attesta quanto sia umanamente difficile non associare le due vicende. Ora sport, si chiude oggi la prima giornata di campionato di Serie A, in programma Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Intanto i vittoriosi dell'inizio stagione sono Inter, Napoli, Juventus e Milan. E Formula 1 a Zandvoort nei Paesi Bassi trionfa Lando Norris davanti a Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre Max Verstappen è stato costretto al ritiro al primo giro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: anche se c'eri già la settimana scorsa. E va bene, ancora una settimana insieme con Summer One per raccontarvi un po' di cose. Vogliamo subito ricordare il numero?
1: Sempre il 393-444-0444.
0: E cominciamo con Gisella.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.

0: la cantante che non c'è.
1: La cantante che non esiste,
0: inventata dall'intelligenza artificiale. Anche noi due non esistiamo.
1: Esatto, siamo due ectoplasmi. Mi piace di più ectoplasmi.
0: Uno si chiama Lili, l'altro
1: si chiama Agnese.
0: Esatto, siamo capitate qui per caso.
1: Ma poi sono un po' tutti ectoplasma al rientro delle ferie.
0: Vero?
1: Soprattutto quando magari sei rientrato il sabato, la domenica, e lunedì devi già andare a lavorare e ti senti un po' quella roba lì, un ectoplasma.
0: Uno che si trascina,
1: sì,
0: praticamente. A parte che abbiamo visto alcuni nostri colleghi che sono tornati proprio oggi dalle vacanze e tutti dicono: una fatica. Sì, i primi giorni è sempre così, poi passa.

0: Cat's Eye con la loro Animal qui su Radio Number One, una global girl band, ovvero un gruppo di ragazze che vengono un po' da tutto il mondo che si sono unite per fare musica.
1: Oh, che bello, che bella questa cosa. Girl power. Allora, nel Summer One, in questo pomeriggio, noi vogliamo parlare di una donna che ha qualche problemino, secondo me ce l'ha. E nel 2007 Erika Labrie, così si chiama, fece parlare mezzo mondo dopo aver celebrato una cerimonia simbolica con la Tour Eiffel, perché lei ha detto che si era innamorata della Tour Eiffel e l'aveva sposata in una cerimonia, tra l'altro ufficiale, con tanto
0: di cerimonia.
1: Esatto.
0: Sì, ha baciato la Tour Eiffel come ha baciato lo sposo, ha anche cambiato il nome, il cognome, in appunto Eiffel. Attenzione, però adesso ha divorziato. Ha divorziato da questo monumento perché, insomma, non si sentiva più, non c'era più l'amore di un tempo, sai, dopo un po' la relazione si era un po' naufragata e quindi
1: si è lasciata appunto con la Tour Eiffel, perché dice di essersi innamorata di una recinzione di legno, dice di apprezzare particolarmente forme e geometrie, quindi lei dice: non me ne frega niente se la Tour Eiffel è famosa in tutto il mondo, a me quella roba lì, insomma, mi è piaciuta tanto, me ne sono innamorata e la recinzione di legno mi ha rubato il cuore.
0: Wow,
1: che romanticismo,
0: che romanticismo, che storia d'amore,
1: che fuori di testa,
0: esatto.

0: Amici per sempre sì, chissà che se anche quella che si è sposata, la Tour Eiffel, ha detto per sempre sì, poi però ci ha ripensato e si è innamorata di una recinzione di legno. Perché di questo stavamo parlando nel nostro Summer One e sono arrivati un sacco di messaggi significativi, devo dire.
1: Ma i manicomi devono riaprire, i manicomi stanno fuori come zucche questi. Aiuto, help. Ciao, sono Fabiana.
0: Ciao Fabiana, ciao.
2: E poi c'è anche chi ci manda una battuta che mi piace da morire, mi piace da morire, ma siccome non voglio morire rimango single. Beh, direi ci sta. Che ci sta molto bene.
0: E poi ci scrivete: ma una bella camicia allacciata dietro, no?
2: Quelle bianche?
0: Sì, quelle bianche con i laccetti che stringi per benino. Sì, vabbè. Però visto che stiamo parlando, vabbè, questa è fuori perché si è sposata prima la Tour Eiffel, poi ha lasciato la Tour Eiffel perché si è innamorata
2: della stazionata di legno,
0: una recinzione, insomma. Ma voi dove vi siete conosciuti? Quando vi siete innamorati?
2: Sotto la Tour Eiffel oppure davanti ad una recinzione di legno?
0: Ma anche non necessariamente queste due cose.
2: Anche di ferro, magari recinzione. Certo. Una bella rete verde.
0: Quindi gli stai dando dei matti a tutti quanti?
2: No, non è che vi siete innamorati della rete, ma magari vi siete conosciuti su un marciapiede davanti alla rete di una casa.
0: Ok, vabbè, insomma, dove vi siete incontrati e conosciuti e amati e innamorati soprattutto? 393-444-0444.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
5: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
6: Aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
7: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
3: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: Alex Warren, la sua passenger, ci accompagna in questo pomeriggio di lunedì 24 agosto in Summer One, Radio Number One, con Agnese e Lilli. E attenzione, abbiamo parlato di questa signora che, insomma, nel 2007 fece parlare mezzo mondo di se stessa perché si era sposata con la Torre Eiffel, ora ha divorziato perché si è innamorata di una recinzione di legno.
1: Sì, no, però aspetta, che dobbiamo ascoltare lei.
2: Ciao ragazze, sì. Anch'io ho visto una cosa bellissima di legno. Forme geometriche, okay. Mi sono innamorata, volevo sposarlo, però poi ho detto: e se dovesse prendere fuoco, dovesse bruciare, la reversibilità me la daranno o no?
1: Sono problemi.
2: Quindi ho cambiato idea.
0: Hai fatto bene. Fatto molto bene. Perché, e comunque sono delle domande che uno si fa.
1: Certo.
0: La recinzione.
1: Certo, se sposi la recinzione, sai a cosa vai incontro. Non sai a cosa vai incontro. Ci sono Laura e Marco che ci scrivono, perché poi vi abbiamo chiesto: ma voi come vi siete conosciuti? Quando vi siete innamorati? Dove vi siete innamorati? E Laura e Marco ci scrivono: noi ci siamo conosciuti all'università, io biologia, lui ingegneria, io ho mollato, lui no, e stiamo felicemente insieme. Lui è un po' quadrato in quanto ingegnere, certo. Però per il resto, insomma, siamo felici e contenti da 10 anni.
0: Ma bene, ma che bello,
1: che meraviglia.
3: Dimmi perché

0: con World Hold On, Neil Summer One, benvenuti a bordo naturalmente. E con Lili Agnese stavamo parlando di questa signora che ha sposato la Tour Eiffel, poi non gli piaceva più, ha divorziato perché si è innamorata di una recinzione di legno e vi abbiamo chiesto insomma quanti, dove vi siete conosciuti, quando vi siete innamorati. C'è Claudio di Torino però a proposito di questa signora che si fa una domanda: ma ha chiesto il permesso, era proprietà sua la recinzione o ha chiesto il permesso?
1: Eh certo, del proprietario, proprietario, perché se, sì, se poi vivono insieme praticamente il proprietario ha una, un'inquilina in più, una, sì, coinquilina.
0: Capisci, sì, che anche queste cose
1: e comunque, esatto,
0: bisogna superarle.
1: Bisogna superarle, sì sì. E c'è anche chi ci scrive a proposito di come vi siete conosciuti eccetera eccetera: parliamo di 34 anni fa, ci siamo conosciuti nel mio negozio e però abbiamo avuto anche un cupido, ovvero un mio carissimo amico che ci ha presentati e ci sopportiamo tuttora, anche se mio marito mi dice maledetto quel giorno che ho conosciuto il tuo amico.
0: Sì, vabbè, insomma, anche Lori dice che ogni tanto dice a suo marito: ti chiama, sì, ti ucciderei, però sono ancora lì, fortunatamente. Insomma, poi mai parlare di queste cose in questo periodo dove, tra l'altro, purtroppo la cronaca dice altro. E c'è Carlo che scrive: ragazzi, mai sottovalutare i mezzi pubblici. A volte l'autobus ti porta direttamente nel cuore di qualcuno.
1: Wow!
0: Ma è vera questa cosa, assolutamente, così come le colonne infinite in autostrada sulle tangenziali. Colonne infinite sulla tangenziale a Ferrara, luglio inoltrato, 40 gradi. I nostri finestrini erano abbassati, abbiamo iniziato a lamentarci del traffico in coro, poi ci siamo scambiati una bottiglietta d'acqua fresca perché eravamo proprio fermi. Da quel giorno non ho più odiato le code.
1: Ma pensa, che bello!
0: Ma che romantico!

0: questa è la loro All Night, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One.
1: Tra poco una grande canzone e poi continueremo a leggere i vostri messaggi, davvero alcuni molto divertenti, su come vi siete conosciuti e quando vi siete innamorati.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Number One di Radio Number One con Lily Agnese. Eccoci qui un'altra settimana per stare insieme, l'ultima per me, e poi tu da lunedì, ricordiamolo, con Chiara inizierai la nuova stagione di Donne al Volante.
1: Esattamente.
0: Oh, che bello. Stavamo parlando di questa signora un po' fuori di testa, effettivamente, che si era sposata con la Tour Eiffel nel 2007, poi ha divorziato perché si è innamorata di una recinzione di legno, e Antonio Di Mantova giustamente ci chiede, ma ora che la Tour Eiffel si è separata, che dite? Posso provarci?
1: Io andrei a Parigi e ci proverei.
0: Sì, io ci proverei.
1: Però Antonio, vi abbiamo chiesto quando e come e dove vi siete innamorati, qual è stato e se c'è stato il vostro cupido, e c'è Marta che ci dice che il cupido è stato il cane, perché i nostri cani hanno deciso di litigare per una pallina di tennis da tennis bagnata. Pensa che romantica questa cosa. Noi ci siamo scusati, ci siamo guardati l'un l'altro, eravamo un po' imbarazzati, abbiamo iniziato a fare due passi per separarli, i cani hanno fatto finta di niente, ma noi non ci siamo più lasciati.
0: Vedi, ma i cani spesso ci mettono il muso in queste storie d'amore.
1: Anche il naso. Sì.
0: Io cercavo disperatamente un tassello da 8 per montare una mensola. Tu lavoravi nel reparto fai da te, dice Carlo a Francesca. Mi hai guardato con la faccia di chi sapeva che avrei fatto un disastro, mi hai dato il pezzo giusto, il tuo numero dietro lo scontrino. La mensola è ancora storta, ma noi siamo dritti da 10 anni. Ma che belle storie, ma che bello. 393-444-0444. A Radio Number One c'è anche la splendida voce di Olivia Rodrigo. Questa è Drop Dead.

0: Dua Lipa, una canzone che calza a pennello qui su Radio Number One, perché ci state raccontando come vi siete conosciuti, come, quando vi siete innamorati, dove. E c'è un'amica di una nostra ascoltatrice, lei ci ha riportato insomma la storia di questa ragazza che era seduta al pub con il suo ex fidanzato che la trattava malissimo. C'erano dei ragazzi a un tavolo lì vicino a loro, quando ad un certo punto il ragazzo, il fidanzato, se n'è andato probabilmente in bagno, uno della comitiva ha lasciato un biglietto sul tavolo della ragazza dicendo: molla sto cretino, se vuoi parlare io ci sono, lasciandole il numero. E ora stanno insieme.
1: Sono insieme da 4 anni, ma che bella. Bellissimo. Questa storia, che bella. E poi soprattutto lui era attento, perché lui la

0: con la sua tuta gold. Stavamo parlando di come vi siete conosciuti. Sonia e Michele si sono conosciuti in vacanza in Turchia, lei con un'amica, lui con un amico. Non si conoscevano, pur abitando tutto sommato non molto lontano. Non si sono più lasciati al rientro dalle vacanze e 11 anni dopo casa, matrimonio, 3 figli, un negozio.
1: Però hai capito?
0: Non male.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Eccoci qua in Summer One. Ci siamo, ci siamo.
9: Sono le 15.
10: Radio Number One Notizie.
11: La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel 10° anniversario dal sisma che devastò il centro Italia provocando 299 vittime. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Intanto la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. È in arrivo il idee economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Caserta, arrestato l'uomo che avrebbe ucciso in strada il clochard Guido Roviello. L'aggressore, originario dell'Ucraina, avrebbe colpito la vittima con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Ed è tutto da Lorenzo Villani.
12: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
13: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: appuntamento, buon lunedì 24 agosto, molti sono tornati, molti sono ancora in vacanza, noi però ci siamo sempre per voi e vogliamo continuare a parlare di gente un po' fuori di testa ed è il caso di questo ragazzo. Tra l'altro vi portiamo ad Omaha, nel Nebraska, dove che cosa ha combinato questo ragazzo?
1: Questo ragazzo ha deciso di rapinare una banca da totalmente inesperto, perché davvero non è un ladro di professione e mai lo sarà.
0: No.
1: Perché non credo che mai riuscirà a coronare questo suo sogno. Ecco.
0: No, sicuramente. Lui ha soltanto 23 anni e cosa gli è venuto in mente di fare? Di chiedere a ChatGPT come si fa una rapina.
1: Esatto.
0: Scusa, ChatGPT, mi puoi dire come si fa una rapina?
1: Esattamente, ha chiesto questo, ha chiesto anche quali sono i tempi di reazione della polizia, me l'ha chiesto proprio a ChatGPT e poi ha guardato la sede della banca da Google Maps, così almeno tutto ciò che noi facciamo online viene comunque
0: rintracciato
1: e la polizia questo ha fatto, l'ha rintracciato insomma, ma non pago, attenzione, perché che cosa ha fatto? Quando lui si è introdotto nella banca era a volto scoperto e indossava delle vistose scarpe rosse.
0: Quindi non è stato difficile, insomma, rintracciarlo. Le indagini sono state facili, decisamente. L'hanno raggiunto la polizia, gli agenti l'hanno raggiunto nella sua abitazione. L'uomo ha provato a negare, sostenendo di avere solo guidato l'auto, di non essere stato lui, ma insomma c'era tanto di telecamera con la sua bella facciotta in primo piano, con queste scarpe rosse inconfondibili, e gli hanno dato 10 anni di galera.
1: E non pochi,
0: sì, per aver pensato di fare una cosa di questo tipo. Quindi, a parte che mai fare una rapina. Questo in primis,
1: esatto. È chiaro.
0: Però ecco, se dovesse balenarvi questa idea, non chiedete a ChatGPT come si fa.
1: No, perché comunque, anche se vi dà la risposta, non vi conviene.
0: No, non fatelo. Ascoltate invece i

0: preciso agitare Coca-Cola in questa estate rovente. Summer One è con voi. Fortunatamente in questa settimana le temperature sono migliorate anche da settimana scorsa, ma ce lo ricordiamo
1: soprattutto
0: tutti.
1: Al nord sono migliorate, esatto. al sud un po' meno, esatto. Anzi, facciamo un toto temperatura in questo momento. Dove siete? Che temperatura c'è? Come si sta?
0: Beh, meglio, qui devo dire in studio sì, bene, no, perché l'aria condizionata funziona, quindi
1: grazie.
0: Sì, grazie, meno male che funzionate,
1: grazie, signore,
0: care ventole,
1: grazie.
0: Perché a volte anche voi sentite troppo il caldo, dite no, oggi ci sono in sciopero, non lavoro, no, oggi ci siamo.
1: È vero, stavamo parlando poco fa di questo ragazzo di 23 anni americano che ha pensato bene di chiedere a ChatGPT come si fa una rapina e quali sono le tempistiche di reazione della polizia. L'hanno subito preso, anche perché è andato a fare questo colpo con delle vistose scarpe rosse, con il viso scoperto, insomma l'hanno beccato subito.
0: Ma questo ChatGPT non gliel'ha detto, no. vestiti sobrio, magari di nero, senza sì. dare troppo nell'occhio, no? Peraltro lui ha anche chiesto come si smonta una pistola, quindi proprio non aveva idea di quello che stava facendo.
1: Però si è beccato 10 anni, quelli sono veri, quelli sì. Mannaggia.

0: Nico Santos, la sua all time high, radio number one. Speriamo non siano troppo high, così alte neanche le temperature là fuori.
1: Beh, abbiamo detto che al nord, insomma, la situazione è decisamente cambiata rispetto a qualche settimana fa. I temporali hanno sicuramente calmierato, hanno anche fatto danni purtroppo, però vi abbiamo chiesto, insomma, com'è la situazione da voi. A Roma ci segnalate 34 gradi, a Siena 33, insomma, non male. C'è Moreno di Ivrea che dice: ciao ragazze, qui ad Ivrea 28 gradi, dai, è vivibile.
0: Vivibile, il posto più vivibile del mondo in questo momento, soprattutto per chi odia il caldo, è Livigno. Ci scrivete che ce ne sono solamente 21.
1: 21?
0: Sì, sì, dai. Sta bene.
1: Beh, a Sondrio sono 24, 23, 24, okay. Ci dicono, a Milano 31. Dai, però tutto sommato rispetto ai 40 di qualche tempo fa, si sta discretamente bene. State lì, tra poco vi raccontiamo di Kimi Antonelli. Summer
2: One. Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema,
3: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma guarda, sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io puoi. Non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: l'estate ancora in questa Summer One con Lily Agnese, mentre qualcuno di voi sta cucendo, mentre altri stanno cucinando, si portano avanti, insomma, anche nei ristoranti si cucina un po' prima, insomma, rispetto all'apertura. Ma noi in questo pomeriggio vogliamo parlarvi di Kimi Antonelli, perché su Topolino si scaldano i motori. Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese che conosciamo benissimo della Mercedes, farà tappa sulle pagine di Topolino, protagonista di un'iniziativa davvero speciale in occasione del Gran Premio d'Italia che si svolgerà la prossima domenica 6 settembre
1: a Monza. E per l'occasione Kimi Antonelli non è più quello che conosciamo, perché si chiamerà Kimi Paperelli.
0: Certo.
1: Correrà sulla mitica 313 di Paperino, e lui ha detto: Topolino è stata la rivista della mia infanzia, sono felice di ritrovarmi sulle sue pagine. Se vivessi davvero a Paperopoli andrei con Paperino sulla mitica 313, perché è una macchina che mi piace molto, è sportiva, ha un carattere tutto suo, e poi io comunque adoro Paperino.
0: La mitica 313 di Paperino, bellissima. Mio fratello aveva il modellino, aveva tutti i modellini delle macchine. Erano bellissime, davvero bellissime. Beh, insomma, belle queste iniziative di Topolino che ogni tanto paperizza qualcuno.
1: Esatto. O topolinizza
0: qualcun altro. Ci piace, ci piace.

0: Tanti italiani provano per Kimi Antonelli, che peraltro a breve uscirà anche una versione di Kimi Paperelli su Topolino, sul fumetto Topolino.
1: Tra l'altro con 4 storie, quindi avremo modo di vederlo più e più volte, ed è una cosa molto carina, molto divertente. E visto che il prossimo Gran Premio di Monza sarà la prossima domenica 6 settembre, molti, come scrivete anche voi, il pubblico di Monza sarà diviso, perché è vero che l'Italia tifa Ferrari, o comunque molti italiani tifano Ferrari, però è anche vero che ci siamo affezionati tutti a questo ragazzo, a Kimi Antonelli, che è un po' il Sinner, se vogliamo, dei motori della Formula 1.
0: Il bravo ragazzo.
1: E potrebbe anche vincere il titolo mondiale, quindi insomma staremo a vedere che cosa succederà.
0: Diciamo che se a Monza sentiremo l'inno italiano sia per i costruttori che per i piloti, saremo contenti. Senti lo stesso.
1: Esatto, tra poco una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fino a esaurimento scorte.

0: è l'abitudine. Poi da lunedì, naturalmente, questo nuovo programma con due conduttrici, Chiara, che arriva, insomma, nuova, e Agnese, invece, che l'abitudine è dura a morire.
1: Assolutamente, sì.
0: Vi portiamo in Wyoming, noi, a questo punto, per parlare invece di un brutto scherzo, una cosa brutta successa all'Osteria Mondello. Certo, nel Wyoming, vuoi che non ci sia un'Osteria Mondello?
1: Mondello, certo. Per la precisione, a Cheyenne, questa appunto cittadina piccolina di questo stato americano enorme, ma questa osteria, che fa anche delle pizze, in un venerdì sera, ovviamente pieno di comande e di ordinazioni, è arrivato ad un certo punto un ordine di 18 pizze. 18 pizze da fare anche abbastanza velocemente, e il numero ovviamente a cui telefonare per la consegna. Sappiamo tutti come funziona la consegna in pizzeria, insomma. Peccato che quando poi hanno chiamato la persona per consegnare le pizze, questa ha detto: no, ma io non ho ordinato nulla.
0: Sì, era uno scherzo praticamente. Allora, per non buttare tutte queste pizze, erano 18 più altre 9, insomma veramente tantissime, hanno deciso di consegnarle all'ospedale, no? Della cittadina, e questo proprio per non buttare tutto e per essere ancora un po' più, come dire, solidali con le persone che in quel momento non se la passavano proprio benissimo appunto in ospedale. Bella idea.
1: Bella idea, sì.
0: Bello.
1: Sì.
0: Ed è stato molto apprezzato anche dalla cittadina.

0: Grandissimo successo Madness qui su Radio Number One, Muse che peraltro dopo un po' di anni hanno pubblicato proprio allo scorso giugno l'ultimo album, The Wow Signal. Dicono che sia una cosa un po' strana sul
1: sperimentale.
0: Sperimentale, però
2: okay.
0: È molto, molto rock.
2: Ok. Beh, intanto noi prima parlavamo del Wyoming, di questa pizzeria che ha ricevuto un ordine di 300 euro di pizze praticamente, e però era uno scherzo, nessuno le ha ritirate, e allora loro hanno donato tutte queste pizze all'ospedale. E quindi solidarietà a tutti i pizzaioli che ci stanno ascoltando in questo momento, tra l'altro siete parecchi.
0: Sì,
2: siete lì che state impastando. E vabbè.
0: Bravi.
2: Quindi vi mandiamo un grande saluto.

0: Matteo 7 tutti i giorni della settimana.
1: Sì, rimanete qui, siamo solo a lunedì, insomma, qui c'è un giorno alla volta.
0: Che fretta c'è.
1: Esatto, che fretta c'è. Rimanete con noi perché tra poco parleremo di modi per rinfrescarsi.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Benvenuti nel Summer One. Che ore sono?
5: Le 16, l'ora della merenda.
4: Facciamola.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Si inasprisce lo scontro tra Mosca e Londra per la fornitura di droni con i quali l'Ucraina ha colpito il territorio russo. La Gran Bretagna alimenta il fuoco della guerra, così Peskov, portavoce del Cremlino. Il neo primo ministro inglese inasprisce la linea del suo predecessore e non fa passi indietro. Ma chi è che ha appiccato l'incendio? Kiev intanto ha incassato il via libera dell'Unione Europea sullo stanziamento di più di 6 miliardi per la difesa aerea. Si apre così la giornata dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Nella capitale presenti volenterosi con Meloni in videocollegamento. Ma tallone d'Achille, gli inviati di Washington disertano. Oggi un altro triste anniversario. 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 distrusse Amatrice e Lazio. Il giorno del ricordo costringe a un bilancio. Meno di 4 cantieri su 10 sono partiti. Il 60% è fermo alle fasi amministrative. Il primo ministro presente alla commemorazione promette un ulteriore slancio per la ricostruzione. Fermata e multata la Sea-Watch tedesca, la ONG il 13 agosto ha soccorso 7 migranti e li ha sbarcati a Napoli senza coordinarsi, come previsto per legge, con la Libia. Gli operatori umanitari rivendicano la scelta di non relazionarsi con criminali e trafficanti, come vorrebbero Italia e Europa. Il governo replica: non può essere un'organizzazione privata a decidere quali norme rispettare. La vicenda si innesta nella questione sul tavolo della diplomazia di Roma e Berlino dei dublinanti. La gestione delle richieste d'asilo, secondo l'Italia, deve tener conto del fatto che il 53% dei migranti approdino sulle nostre coste da navi tedesche. Caso Ranucci, il 7 settembre si terrà l'udienza al tribunale del riesame per la vitola. Il faccendiere amico del conduttore di Report renderà dichiarazioni spontanee e nell'attesa dell'interrogatorio ai 4 mandanti che la giustizia faccia il suo corso. La decisione della RAI, non per una sospensione ma per una rimozione del giornalista dal programma d'inchiesta, pare ormai presa. Arrestato Jack Moretti per violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata. È la coppia al centro dell'inchiesta per l'incendio del bar Costellazione a Gran Montanà dello scorso Capodanno che provocò la morte di 41 giovanissimi. I procedimenti sono distinti, ma la notizia della detenzione sulle prime pagine attesta quanto sia umanamente difficile non associare le due vicende. E si chiude oggi la prima giornata di campionato di Serie A, in programma Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Intanto i vittoriosi di inizio stagione sono Inter, Napoli, Juventus e Milan. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Annalisa con la sua canzone estiva, assolutamente no, e con Lily Agnese qui si parla di refrigerio. È vero che al nord soprattutto, come dicevamo, le temperature si sono abbassate, però è anche vero che anche gli animali soffrono il caldo, e allora in Giappone arrivano le tute refrigeranti per cani. È una giacchina con un mini ventilatore che sfrutta la circolazione naturale dell'aria e non fa sentire male il cane, raffreddando anche la zona della pancia. Capito? Gli metti questo giubbottino col ventilatorino dentro e anche i cani, insomma, sono al fresco. Ah, che meraviglia!
1: Bellissimo. Bello. Devo dire che si potrebbe anche iniziare a vedere se si può comprare, non comprare. Poi se ce n'è uno per umani, perché no?
0: Sì?
1: Sì. Beh, da verificare, faccio le mie ricerche e...
0: Ah, ok,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, sì, perché quindi... non lo voglio anch'io, non ci sto nella giacca del cane.
0: Ah,
1: capito,
0: ok, ok,
1: quello.
0: Quindi potrebbe esserci qualcosa di simile anche per noi umani. Ne parliamo tra poco, dopo The Weeknd e Daft Punk. I Feel It Coming, qui nel Summer One di Radio Number One.

0: Per il mondo viaggiamo e in Giappone arrivano le tute refrigeranti per cani, ma attenzione perché abbiamo trovato anche l'equivalente per noi umani.
1: Che bello!
0: Meno male. Sì,
1: qualcosa che possiamo indossare, tipo un condizionatore.
0: Esattamente, un piccolo condizionatore, climatizzatore che è piccolino, appunto, si può indossare, viene fissato direttamente sulla nuca, va dentro la maglietta, quindi tra la schiena e la tua maglietta, camicia, tutto quello che ha, insomma, e riesce a riscaldare oppure raffreddare, quindi va bene anche per l'inverno, appunto in base al contesto in cui viene utilizzato, la modalità scelta, eccetera eccetera. Lo puoi regolare direttamente dallo smartphone senza neanche toglierlo, anche perché è dietro la schiena, sai, magari fai un po' fatica.
1: Scusa, ma non è che magari ha dei piccoli fili, tipo le batterie, cose di questo tipo, che poi ti danno fastidio, tipo l'etichetta delle magliette, che è una roba fastidiosissima?
0: No, fortunatamente no. Perché è proprio, tu devi immaginare un rettangolo di plastica, in materiale plastico, quindi sì, è aderente alla tua schiena, senza nessun filo, senza niente, si ricarica con l'USB e sei a posto.
1: Vabbè.

0: Runway, Lady Gaga con Dirty fino alle 18 nel Summer One con Lily Agnese e tra poco
1: la viabilità.
2: Summer One, yeah,
3: l'estate, yeah, di Radio Number One.
4: No dai, si è accorciato.
5: Sì, si è accorciato.
6: Oh ragazzi, si è accorciato.
4: Fabiana, si è accorciato.
7: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
4: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
7: Quindi si chiamerà solo...
8: Gli Spacca Notizie!
9: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: La musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: E ci siamo con l'aggiornamento traffico, sentiamo che succede là fuori.
7: Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove c'è un incidente tra Sanstino di Livenza e Cessalto. La direzione quella di Venezia sta causando code a tratti. Sulla A9 Lainate Chiasso, code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Code anche sulla A7 Milano-Genova all'altezza della barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 1 chilometro per recupero mezzi tra Spotorno e l'allacciamento a 10A6 al chilometro 45 in direzione di Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano, ripristino di un incidente di un veicolo in fiamme tra Sestri Levanti e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è intenso con code a tratti tra Ponzano Romano e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze, code per veicolo fermo tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione di Firenze, dove c'è anche una perdita di carico. Concludiamo con la 1 Roma-Napoli, dove si sta ripristinando un incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli.
6: Portateci con voi e buon viaggio!

0: Mike, Francesco Gabbani, benvenuti invece nel Summer One con Lily Agnese in questo pomeriggio di lunedì, dove noi fino alle 18 vi raccontiamo cose e apriamo una nuova rubrica, tra l'altro noi Lily Agnese, per parlare, anzi una nuova rubrica dal titolo C'è chi può, noi no.
1: Noi non può.
0: Decisamente Giorgio e Amal Clooney hanno trascorso alcuni giorni a Capri, facciamo anche un po' di così di gossip, confermando il loro forte legame con l'Italia. L'attore, tra l'altro premio Oscar, già proprietario, come sappiamo, di Villa Oleandra sul lago di Como, a Laglio. Quindi salutiamo tutti gli amici di Laglio che ci stanno ascoltando, potrebbe ora aggiungere alla sua collezione questa nuova residenza italiana. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe interessata all'acquisto di Villa Bragaglia, una delle dimore storiche più prestigiose dell'isola di Capri.
1: Esattamente, proprio a Capri. Questa proprietà è sul mercato in verità dal 2018, è rimasta invenduta da allora. Forse loro appunto acquisteranno e faranno un piccolo acquisto di solamente 10 milioni di euro per appunto portarsi a casa, letteralmente, anzi andare loro in questa nuova casa, questa residenza enorme di circa 800 metri quadri su 4 livelli. Poi l'intero complesso in verità raggiunge circa 1200 metri quadrati, con 7 camere da letto, saloni, terrazze, panoramiche.
0: Ma scusa, la domanda stupidissima è: cosa se ne fanno di 7 camere
1: da... giocare a nascondino, scusa.
0: Ah,
1: tu non
0: okay,
1: giochi mai
0: okay.
1: a nascondino
0: certo,
1: in una villa così grande?
0: Sciocca io a chiederlo.
1: Scusami.
0: Certo. Però attenzione, perché questa villa è circondata da un grande parco con un giardino botanico che ospita circa 150 specie vegetali. Bellissimo. E loro passeranno i loro pomeriggi a controllare tutte queste piante. Ma come se non bastasse, la proprietà comprende anche una seconda dimora per gli ospiti di circa, Agnese,
1: 400 metri quadrati. Ma certo, sì, la dependance, quella piccolina per gli ospiti, quelli magari un po' indesiderati, certo, che non si meritano 800 metri quadrati, tu gliene dai solamente 400.
0: Infatti, noi facciamo fatica ad avere una lavanderia. Cioè, vabbè, con arredi storici, pavimenti in marmo, reperti di epoca romana e ancora oggi la stanza dedicata a Totò. Quindi veramente un luogo simbolo del cinema e della cultura italiana. Loro acquisteranno questa piccola villa per 10 milioni di euro.
1: Allora, appunto, c'è chi può, noi non può.
0: No, noi.
1: Perché noi abbiamo una villa più grande, cosa avete
0: Ma
1: capito?
0: Tu che ci stai ascoltando, tu può?

0: U2 Fireflies, novità per loro qui su Radio Number One, novità immobiliare anche per George e Amal Clooney. Stanno valutando di comprare Villa Bragaglia a Capri, solamente 10 milioni di euro appunto per l'acquisto di questa enorme ma meravigliosa villa.
1: Sì, noi abbiamo aperto questa rubrica dal titolo Noi non può, loro può e tu può per caso, e allora sentiamo anche i vostri commenti. Tra l'altro c'è Patti che scrive: magari così la mattina lo incontro a fare la spesa al supermercato, però questa villa rimane in un punto a Capri dove devi fare una salitona praticamente. Esatto. Quindi non penso che andrà lui a fare la spesa con le borse, sai, queste robe qua. No,
0: non ce lo vedo.
1: No,
0: ecco,
1: non ce lo vediamo neanche noi.
2: Ciao Number One, io non può.
1: Sì, anche
2: però io ho una cosa che loro non hanno. Io, essendo povero come la merda, posso sognare di comprarmi una villa da 10 milioni di euro. Loro non possono sognare, vanno, staccano e via. Quindi c'è una cosa che loro non hanno.
1: Okay.
2: Ciao Antonio da Varese.
0: Antonio, la fantasia, la poesia, quello manca loro.
1: Sì, c'è Sara che scrive: poveri loro, non sanno che fare con i soldi. E vabbè, vorrei avere anch'io questo tipo di problema. Guarda,
0: c'è anche Elena che ci scrive: ah, mi è sfuggito l'affare.
1: È vero, è vero, se me lo dicevano prima magari
0: ci valutavo, ecco.
1: Esatto, avrei saputo cosa fare. Renzo invece dice, alla faccia di tutti, lui può perché dice: ma io mi accontento della mia villetta di 240 metri quadrati, peraltro l'ho avuta senza mutuo, senza dover fare un mutuo. Ma va, tra poco una grande canzone.
3: Summer One.

0: Shakira 1981, Who Can I Be Now? Tra l'altro questo brano è contenuto in moltissime compilation degli anni 80 e loro debuttarono proprio con questo pezzo nel 1981 direttamente dall'Australia al nostro Summer One, la grande canzone di Man at Work. E con Lilli e Agnese qui stavamo parlando di George e Amal Clooney che hanno comprato Villa Bragaglia a Capri per 10 milioni di euro, la storica dimora dove che ospitò anche Totò tra gli altri. Beh, molti commenti che avete mandato.
1: Sì, c'è anche chi ci scrive: ma no, che peccato, avevo già pronto il cash, 10 milioni così sull'unghia.
0: Esatto. C'è chi come Nunzio dice: beh, io ho il mio camper, quindi io sono...
1: Sì, la sua casa va in giro per il mondo.
0: Sì, esatto, sono proprio figlio del mondo, cioè, posso andare dove voglio. Questi, c'è Maria che scrive: questi due megalomani cosa vogliono ancora? Il Taj Mahal, il Colosseo, la Reggia di Caserta, per caso?
1: Beh, si può sempre considerare, insomma.
0: Tra l'altro, prima di questa Villa Bragaglia a Capri, loro hanno acquistato una grossa dimora anche in Francia.
1: Cioè,
0: eh?
1: Sì.
0: Ma vabbè, insomma.
1: Piace l'Europa.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Se lo possono permettere.
1: Perché
0: no? C'è Sienna Spyro su Number One.

0: canzone di Rama anche nel nostro Summer One. Rimanete con noi, dove andiamo tra poco?
1: In Giappone sul Monte Fuji.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Person,

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Eccoci qua in Summer One su Radio Number One.
2: Sono le 17.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Trump dà seguito alle minacce economiche all'Iran. Per Teheran è un'ammissione della sconfitta, mentre per Washington il nemico al collasso. Ma al di là delle frecciate reciproche, il segretario al tesoro americano annuncia che le misure sulle sanzioni saranno rese note nelle prossime ore. La festa dei 35 anni dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica si celebra a suon di accordi per la produzione di armi. Primo fra tutti, il via libera dell'Unione Europea allo stanziamento di più di 6 miliardi per la difesa aerea. In arrivo inoltre droni norvegesi e la Gran Bretagna autorizza l'assemblaggio dei suoi Storm Shadow. Londra, già al centro di uno scontro diretto con il Cremlino per la fornitura di droni a Kiev, non fa passi indietro. Tallone d'Achille, gli inviati di Washington disertano la riunione indetta dai volenterosi, mentre Zelensky puntava proprio i patriot americani a Starlink. Oggi un altro triste anniversario. 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 distrusse Amatrice e Lazio. Il giorno del ricordo costringe a un bilancio. Meno di 4 cantieri su 10 sono partiti, il 60% è fermo alle fasi amministrative. L'accelerazione dei lavori è partita nel 2022. Meloni, presente alla commemorazione, promette un ulteriore slancio per la ricostruzione. Merz smentisce le voci di uno scontro con l'Italia sui migranti, dopo che al tavolo della diplomazia di Berlino e Roma su dublinanti si è innestata la vicenda della Sea-Watch tedesca, fermata e multata dal Ministero degli Interni italiano. La ONG avrebbe dovuto coordinarsi con la Libia prima di sbarcare i migranti del 13 agosto. La questione fondamentale è perché la gestione delle richieste d'asilo nel paese di primo approdo, secondo l'Italia, deve tener conto del fatto che il 53% dei migranti sbarcati proviene da navi tedesche. Caso Ranucci, 7 settembre si terrà l'udienza al Tribunale del Riesame per la Vitola. Il faccendiere amico del conduttore di Report renderà dichiarazioni spontanee e nell'attesa dell'interrogatorio ai 4 mandanti che la giustizia faccia il suo corso, la decisione della RAI, non per una sospensione ma per una rimozione del giornalista dal programma d'inchiesta, pare ormai presa. Arrestato Jacques Moretti per violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata. È la coppia al centro dell'inchiesta per l'incendio del bar Costellazione a Cran Montana dello scorso Capodanno che provocò la morte di 41 giovanissimi. I procedimenti sono distinti, ma la notizia della detenzione sulle prime pagine attesta quanto sia umanamente difficile non associare le due vicende. E si chiude oggi la prima giornata di campionato di Serie A, in programma Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Intanto i vittoriosi di inizio stagione sono Inter, Napoli, Juventus e Milan. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: qui a Radio Number One, nel Summer One con Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qui fino alle 18 per raccontarvi quello che succede in giro per il mondo. E in giro per il mondo le cose strane succedono, non succedono soltanto da noi purtroppo, ma succedono anche in Giappone e sul monte Fuji, in modo particolare il monte di 3776 metri, è un vulcano attivo e inquota le condizioni, come d'altronde in qualunque altra montagna possono cambiare rapidamente anche durante l'estate. Il rischio di ipotermia non è trascurabile, ecco perché è ancora più grave quello che ha fatto un papà.
1: Questo papà ha lasciato il figlio di appena 7 anni da solo sul, appunto sul monte Fuji, perché il bambino poverino, 7 anni ricordiamolo, era stanco, non ce la faceva più a proseguire, a continuare, e lui ha detto: tu tranquillo, aspettami qui sulla panchina, ti lascio due snack, un succo di frutta, arrivo, ritorno
0: tra 8 ore.
1: Esatto, tra 8 ore. E ha continuato la salita con il figlio maggiore.
0: Esatto, però insomma è arrivata la polizia, era una sorta di accampamento, di rifugio. E questo, quando è arrivata la polizia, questo bambino era stremato, il papà non tornava e quindi loro l'hanno cercato e insomma l'hanno anche redarguito pesantemente, perché non puoi abbandonare un bambino di 7 anni, poverino non ce la faceva più, e l'ha lasciato lì così: tu stai qui che io vado, poi torno,
1: ma
0: quando
1: sì.
0: torno ma
1: tranquillo, volevano ancora solo 6 ore di cammino probabilmente per andare e tornare, anche forse un po' di più, sto povero bimbo, insomma.
0: Vabbè. Tra l'altro è meta questo Fuji, Monte Fuji, meta ogni anno di circa 200.000 escursionisti, tanto che succede come da noi: ogni tanto c'è qualcuno che cade, che si perde, che non riesce a tornare, tanto che la polizia ha invitato gli escursionisti a valutare prima della partenza le proprie capacità e la propria resistenza.
1: Questo soprattutto dopo che a luglio una donna di soli 99 anni ha deciso di scalare il Monte Fuji, si è caduta e si è fatta male.
0: Sì, ma non soltanto lei di 99, un ragazzo di 27 anni è stato soccorso per ben 2 volte in 4 giorni. Però dico, se non ce la fai, non ce la fai.
1: Lascia stare.
0: Lascia stare, non sei capace.

0: parliamo di cose belle, parliamo del matrimonio di Damiano David con Dave Cameron a fine settembre 2026 in questa tenuta blindatissima, ovviamente io e te non potremo entrare.
1: Mi sa di no.
0: Beh, in Toscana le pubblicazioni di matrimonio sono già state affisse al Comune di Roma già lo scorso 15 luglio 2026. Sembra che i due, insomma, si vedono spesso sui social, sono super affiatati. Si parlava tra l'altro anche di un po' di attrito tra Victoria, appunto la bassista dei Maneskin, e Dave Cameron, la futura sposa. In realtà è stato tutto smentito, non è vero niente. Ma perché devono mettere sempre zizzania a volte questi pettegolezzi? Ma perché?

0: scattare una foto.
1: Mi piace tantissimo Elisa con la sua Amore è su Radio Number One.
2: E tra poco il traffico.
3: Summer One.
4: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 30 agosto dalle 21.
3: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
4: Malika Ayan.
3: Una serata di parole e musica.
4: Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Radio Number One.
7: Viabilità.
8: Sentiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
9: Beh, iniziamo con la diramazione 8, la Gallarate Gattico. C'è un incidente allo svincolo di Castelletto Ticino. Poi sulla 7, la Milano-Genova, ci sono code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per un veicolo in avaria. Sulla statale 10, la Padana Inferiore, incidente segnalato all'incrocio di San Giuliano. Sulla A26, la Genova, Gravellona-Toce, veicoli fermi in entrambe le direzioni nel tratto di Ovada. Problemi anche sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Arenzano e Barazze in direzione di Ventimiglia e tra l'innesto A10 A6 Albissola verso Genova per perdita di carico e per veicoli in avaria. Sulla 1 la Milano-Bologna code a tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano e sulla Roma-Napoli c'è un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Sulla 4 la Venezia-Trieste ci sono code a tratti per un incidente avvenuto in precedenza tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia. Attenzione anche sulla Milano-Brescia, c'è un veicolo fermo tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia che sta causando rallentamenti. Sulla 5 la Torino-Aosta Montebianco code tra l'incrocio controllo merci e lo svincolo statale 26 diramazione in direzione del Monte Bianco e poi code anche al traforo del Monte Bianco appunto in corrispondenza del piazzale italiano in direzione di Chamonix. Chiudiamo con la 14, la Bologna-Casalecchio, dove ci sono code per un incontro sportivo allo svincolo di Bologna-Casalecchio. L'incontro sportivo in questo caso è la partita di campionato alle 18:30 tra Bologna e Lazio.
8: Viaggiate sempre con prudenza, fatelo con noi.
10: Attenzione prego, ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera, ad esempio?
2: Ma
1: non lo
2: sai.
1: Niente di particolare. A me aspetta un bel divano.
2: Ma fai, sai che anche a me.
1: Sono stanca di scatole, scatoloni. Va bene, con Lili Agnese, qui nel Summer One di Radio Number One, parliamo di caldo, perché non dappertutto naturalmente si è rinfrescata l'aria, ma la Sardegna, che è un'isola meravigliosa, è stata presa però anche come laboratorio per capire le nuove estati, perché da maggio a settembre le giornate sono sempre più calde, quindi hanno preso proprio quest'isola, la Sardegna, per cercare di capire com'è il cambiamento climatico e che cosa sta succedendo anche nel nostro paese.
2: Esatto, ci si aspetta la quinta ondata di calore a 40 gradi e ci sono state oltre 36 giornate appunto a 40 o più gradi. C'è stato anche il record di sempre, ovvero 48,4 gradi a Orani a luglio. Anche i mari preoccupano in verità, perché sono sempre più caldi e questo è un problema per tutto l'ecosistema, non solo marino ma anche terrestre.
1: Esatto, e quindi stanno cercando di capire come saranno le prossime estate e continuano a monitorare ovviamente la situazione in Sardegna. Lo faranno per capire come saremo messi l'anno prossimo, come sarà la prossima estate. Io ho come la sensazione che sarà ancora calda.
2: Anche secondo me. E se non è calda l'estate prossima, sarà caldo l'inverno e poi quella dopo ancora.
1: Quindi non avremo più inverni freddi con la neve, il camino acceso, tutti quei momenti bellissimi.
2: Mi sa che ce li dovremmo un po' dimenticare, probabilmente.
1: Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. I'm

0: Life in Technicolor 2. E a proposito dei Coldplay, il frontman Chris Martin lo scorso 23 agosto, venerdì, è salito sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles accanto a Gustavo Dudamel, che è un violinista e soprattutto direttore d'orchestra venezuelano, proprio per A Concert for Venezuela, un evento benefico organizzato per raccogliere fondi destinati alle tutte le comunità colpite dai terremoti devastanti che ci sono state gli scorsi mesi in Venezuela.
1: Esatto, a proposito del cambiamento climatico, qui stanno arrivando tanti commenti, perché abbiamo detto che la Sardegna è stata presa proprio come laboratorio per cercare di studiare tutte le estati da maggio a settembre che diventano sempre più calde, e anche l'anno prossimo hanno già preventivato un'estate parecchio calda. Io, ma come molti altri, sono d'accordo con la vignetta di Teresa, che dice: ma quindi io non vedo l'ora di vivere di nuovo un'atmosfera così, con il camino acceso, il pigiamone felpato, un bel libro, che bello,
0: e fuori il gelo.
1: Sì, io mi auguro che si possa tornare a

0: Pazzi con Gordo, qui su Radio Number One.
1: Allora, a proposito di caldo, attenzione.
2: Cioè, io non mi sono ancora ripresa dall'ondata di calore numero uno e siamo già alla quinta. Cioè, non ne usciamo vivi questa.
1: No, non se ne esce, non
0: siamo
1: se ne
0: arrosto.
1: Esce. Tra l'altro uno dice, vabbè, siamo al 24 agosto, tutto sommato, magari, sai, cioè, ormai il peggio è passato. No,
0: no, staremo a vedere.
1: No, deve ancora arrivare. Tra poco però c'è una grande canzone e ci riprendiamo tutti. Summer One.

0: 1978 il singolo di Rod Stewart, I Think I'm Sexy, che ha avuto un successo incredibile un po' in tutto il mondo, numero uno in moltissimi paesi, numero tre in Italia, si è piazzato molto bene ed è una delle canzoni tra l'altro da sempre considerate i suoi cavalli di battaglia. Tra l'altro è un pezzo che è stato anche un po' criticato,
1: soprattutto dai fan, ma anche da molti nella stampa rock, perché hanno visto questa canzone un po' come un tradimento delle radici rock e blues, rock blues di Rod Stewart, perché era un arrangiamento in stile disco e quindi insomma non dicevano ma ti sei venduto al disco, alla musica da discoteca quando tu facevi rock. Stewart però ha detto che anche artisti molto rispettati come Paul McCartney e i Rolling Stones avevano già pubblicato canzoni con una sonorità che andava bene per la musica disco, insomma sonorità disco.
0: Sì, diciamo che c'è stato un periodo dove fine anni 70, inizio anni 80, insomma anche questi grandi artisti rock cercavano di fare delle cose che andassero bene anche in discoteca, ballabili eccetera eccetera. Perché no?
1: Ma perché no?
0: Perché no?
1: Insomma,
0: perché no?
1: Le balliamo ancora.
0: Esatto, esatto. Ci sarà una ragione, no?

0: Imagine Dragon con I Bet My Life qui a Radio La Meruana nel Summer One, primo giorno della settimana archiviato, non prima però di aver letto un bel messaggio.
1: A proposito di caldo che farà sempre più caldo, insomma, c'è chi ci scrive: ciao ragazzi, mi ricordo un godurioso meno 28 il 7 dicembre 1990 a quota 3333 del Piz Korvash, 8:20 di mattina, neve stupenda, primi a scendere, come si diceva allora, libidine. Ma il Piz Korvash, che è la montagna di fronte a St. Moritz, regala ancora adesso certe lastrone di ghiaccio, certe emozioni anche a meno 15.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Beh, ci trasferiremo tutti lì.
1: Probabilmente.
0: Ci troveremo in un bel gruppetto di amici proprio da quelle parti. Noi torniamo domani, ore 14. Vi aspettiamo naturalmente, Lilli
1: e Agnese.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Secondo, e saranno le 18.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Radio Number One Notizie.
9: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A alle 18:30 al Dallara. Il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.

0: scopri tutti i vantaggi. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Aspetta un momento che devo capire dove mi trovo, ma buonasera. Ciao, allora salutiamo la Lilli e l'Agnese, o l'Agnese e la Lilli, fate vobis, tanto in ordine alfabetico o meno, l'importante è salutare perché noi siamo gente educational, come si usa dire. E allora buona serata, nuova settimana insieme, l'ultima. Thank you.

Air One per farvi compagnia durante questa vostra estate 2026. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non finisce, perché abbiamo ancora quest'altra settimana, perché poi dalla prossima, attenzione, che forse torniamo tutti normali, vabbè, a parte sottoscritto, io sono Luchino, quello con la K. A parte sottoscritto, che come al solito...

L'estate di Radio Number One. Allora, come va? Allora, devo dire una cosa, che le città si stanno ripopolando un pezzettino alla volta, diciamo che un po' di gente è tornata, questo è un dato di fatto, non sono tornati tutti, ma questo già lo sapevamo, anche perché fino alla prossima settimana sicuramente non torneranno tutti, però devo dire che sto giro siete stati abbastanza bravi tutti quanti per quanto riguarda il famoso rientro e o partenza, secondo dei casi, intelligente, perché pare che ci sia stato qualche disagio, ma non così importante come i precedenti anni, quindi direi che stiamo migliorando, no? Non so se poi tutti consultate l'intelligenza artificiale, fate tipo a che ora devo partire, così l'intelligenza artificiale poi farà degli scherzi, farà partire tutti alla stessa ora, così ci sarà da morire da ridere, come se così possiamo dire, forse, chi può dirlo. Va bene, allora cosa state combinando, soprattutto cosa avete combinato in quest'estate? Sicuramente molti di voi avranno postato a destra e a manca tutte le fotografie dell'estate, no? Quando vai in spiaggia con gli zii, nonni, parenti, figli, nipoti e chi più ne ha più ne metta, giusto appunto cosa utile che serve per avere un feedback poi sui social e aumentare le visualizzazioni, i mi piace, i like, tutte quelle robe lì che ci perdiamo via, vi perdete dentro questo tunnel senza ritorno. E poi invece arriva la prima scimmietta che passa per strada e gli fanno un profilo. Adesso è successa questa cosa in Giappone, carina, cioè divertente, fa un po' sorridere, fa un po' pensare. Adesso il qui, come si usa dire, che qui è altissimo, no? Noi alziamo qui, solo qui, e praticamente il livello della situazione, dove comunque ci perdiamo per delle cose futili, banali, di poca importanza. Infatti in Giappone questa scimmia è diventata praticamente una celebrità nazionale, è stato aperto un profilo, ma casualmente da una persona, ma per curiosità, che ha fatto una fotografia e qualche ripresa questa scimmiettina, che si chiama Punch, se volete saperlo, e praticamente la scimmiettina stava per compiere un anno. Adesso non lo so come l'abbiano scoperto, sicuramente c'era un datario, un calendario, l'anno di nascita, il giorno, quelle robe lì, e hanno pubblicato questa cosa, ha detto mamma mia, fate gli auguri a questa simpatica scimmietta. Praticamente c'è stato un botto da paura per quanto riguarda il feedback degli auguri alla scimmietta. No, praticamente è una cosa da pazzi, no? Praticamente senza mai dubbio, questa non sapeva, non sa neanche cosa sono i social, perché la scimmiettina non lo sa, cioè per fortuna almeno lei non lo capisce, no? Già non lo capiamo noi, però pensate un po' voi, praticamente è diventata big all'interno dei social, quindi non male, ci vuole poco, no? Basta prendere una scimmia e fare una foto alla scimmietta e stiamo a posto. Salutiamo invece, anzi, se mi dite come siete messi voi con i social, giusto per curiosità, no? Perché uno ci tiene tanto, ci tiene poco, secondo le case, però i social, bene o male, tutti quanti ce l'hanno e ognuno ha i propri follower. Oh, salutiamo anche la Svampi che è arrivata, salutiamo, buona serata, come non si capisce più nulla. Io faccio dalle 18 alle 22, fino a fine mese di agosto, poi ricomincia l'happy hour e ripartiamo dalle 20 alle 22, quindi torniamo normali come accennavo prima. Ciao Elena,

E dirci in questa giornata, in questo lunedì, se siete già tornati dalle vacanze e o non siete tornati, magari siete ancora in vacanze o siete in fase di rientro in questo momento, famoso rientro intelligente, più intelligente di questo non si può.

0: Orologeria, orologeria, c'è danzeteria che poi, se non lo sapete le cose, sal, com'era? Non mi ricordo, sal.
1: Ciao Radio Verona, Alberto.
0: Ciao Alberto.
1: Venerdì e subito sabato al lavoro e oggi ovviamente ancora al lavoro.
0: Sì.
1: La mia tolettatura, l'osi del cucciolo.
0: No!
1: Albano Sant'Alessandro, stiamo lavorando,
0: bene.
1: Stiamo finendo cagnolino ora. Ciao ciao.
0: Allora ciao e buon fine lavoro, visto che poi si chiuderà alle 19, presumo, no? Alle 19 si chiudono più o meno le attività di questo tipo, poi restano aperti senza ombra di dubbi bar, ristoranti e via dicendo, quei pochi che sono aperti in questo periodo, perché poi ovviamente ci sono sempre le situazioni che quando arriva l'estate, arriva l'agosto, poi ci sono a ciclo le situazioni dove vanno in ferie anche sti poveri ragazzi che lavorano tutto l'anno dietro i fornelli, davanti ai fornelli, in mezzo ai tavoli, e danno un servizio a tutti noi che andiamo a mangiare, a bere, e poi ovviamente però anche loro devono riposarsi, quindi 393 444 0444. Buona serata, salutiamo anche Antonella. Ciao Antonella, che voleva mandare un messaggio anche lei alla scimmietta per fare gli auguri. Va bene, organizziamo adesso nel

0: Sighe 41, Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, state lì.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Radio Number One.
8: E come sempre a quest'ora un'occhiatina al traffico. Attenzione sulla A1 Milano-Bologna in direzione Milano, un incidente tra lo svincolo di Parma e l'allaccio della A15 Parma-La Spezia. Rallentamenti invece anche per quanto riguarda la A10 Genova-Ventimiglia, in quanto c'è un veicolo fermo tra Arenzano e Varazze, questo in direzione Ventimiglia. E attenzione, rallentamenti anche in questo caso sulla A14 Pescara-Bari, dove c'è un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest, in direzione Ancona.

Number One, una delle canzoni che ha fatto colonna sonora di questa estate 2026. Ciao Deborah, salutiamo anche gli amici di Varese. Deborah dice, cosa vuoi postare nei social? Le fotografie quando vai al mare, in montagna, al lago, al ristorante? Io per esempio quest'estate ho postato tutte le foto con i miei nipoti al mare. Non male, dai. Buona serata a Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, insieme a me fino alle 22. E adesso balliamo, possiamo

0: Beatles, Maroon 5, non quelli che fanno le foto nei social e diventano famosi come la scimmietta giapponese, vedi? Mica capita tutti i giorni, sta cosa.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia insieme, Superstar Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. E da, si dice Caparezza, non Cabarezza, dai!
1: Summer One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Chiamateli un po' come vi pare piace, sicuramente fattore caratteristico più che meno che ha caratterizzato questo singolo dei Ram è stato sicuramente il video girato da Garth Jennings, che poi è il regista di Sing. Non so se avete visto quel film d'animazione che venne uscì mi pare una decina d'anni fa, e comunque realizzò tra le altre cose il video un po' particolare girato in Super 8, quelle pellicole che facevano antico già di loro, no? quando rivedevi il video. Però sicuramente quando tu ascolti una canzone, vedi il video e lo apprezzi anche a livello visivo, senza ombra di dubbio, se non l'avete visto andatelo a vedere, ma se non ve lo ricordate comunque dategli un occhio. Era una grande canzone, come ogni ora cerchiamo di regalarvi qui su Radio Number One. Salutiamo anche gli amici del Lago di Garda, mamma mia che bello, voi che siete la

Bruce Machine insieme a Sophie and the Giant, e questo è Hypnotized su Radio Number One. È bello quando mi mandate dei messaggi, però avete il telefono in tasca e il messaggio più o meno è questo, no? Adesso senti che bel messaggio. Bello, bello. Senti, bello. Miki, devi togliere il telefono.

0: chiudiamo la prima ora.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Serata, sono le 19 e qualche secondo.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3.36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

Harry Style, There's No More, con la quale apriamo la seconda ora insieme di questa Summer One. Io sono Luchino e siamo a me fino alle 22 anche in questa giornata, e tra non molto parliamo di un pappagallo. Adesso c'è Elton John.

0: One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Ma quanti siete? Anche se... Ciao Giuseppe, buona serata, salutiamo anche Valentina, buona serata a te. Ciao Mauro, benvenuto su Radio Number One. Poi ci sono anche dei vocali, ci sono dei vocali.
1: Ah, dai, bene, Lucino, adesso che cosa? Posso scendere allora dalla finestra.
0: Dalla finestra, perché
1: state lì. Stavo in piedi alla finestra qui.
0: Ma no.
1: Adesso sono scesa finalmente, dai.
0: Ma io dico state lì permesso. Perché...
1: Ciao, buona serata a tutti da Barbizza, Lori.
0: Ciao Lori, buonasera. Io quando dico state lì non ve ne andate perché non mi lasciate da solo, almeno mi fate compagnia, no? Come io faccio compagnia a voi. Voi la fate a me puntualmente, siete sempre tantissimi. Grazie. 393-444-0444, questo numero per interagire con noi. E una delle tante serate che, delle tante notizie che spiccava oggi all'interno di, nel web, e non solo nel web ma anche sui giornali britannici, il fatto che un pappagallo, pensate un po' voi, dopo 10 anni di assenza è tornato dal proprietario. Pare che quest'uomo, che aveva 65 anni, insomma oltre la sessantina, una decina d'anni fa gli fu rubato il pappagallo. Poi non abbiamo capito come gli è stato rubato il pappagallo, perché non c'erano i dettagli relativi al furto, comunque alla fuga del pappagallo, che una decina d'anni fa scomparve e non si trova più da nessuna parte. Tra le altre cose era particolarissimo perché pare che questo esemplare parlasse tantissimo, insomma parlava bene l'inglese. No, lasciamo stare questo, mettiamola da parte, come non siamo ancora nelle piavole, facciamo quelli seri per favore. E comunque sia, pare che si sia presentato direttamente lui alla finestra della persona, dell'ex proprietario, del proprietario direi ancora adesso, cioè non ex, perché se gli hanno rubato il proprietario era sempre lui, però decisamente si è presentato il pappagallo dopo una decina d'anni, perché lui non aveva cambiato casa nel frattempo, ovviamente, perché sennò il pappagallo doveva andare a cercare l'anagrafe dove abitava. Adesso si è trovato davanti alla finestra il pappagallo, ha avuto quasi un colpo al cuore, come si usa dire, e poi ovviamente tutto è bene ciò che finisce bene, questo nei cartoni animati così si dice. Poi lasciamo stare, poi c'è una battuta, non la faccio, no, è del tipo che lui ha chiesto al pappagallo: ma dove sei stato? Ha detto: no, lascia stare, non ne voglio parlare, basta, va.

0: Esibizionista Radio Number One, Summer One. Tra un attimo diamo un'occhiata alla situazione della meteorologia.
1: Summer One, yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, Meteo.

0: Ancora instabile invece altrove, con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Centro, rovesci e temporali tra Toscana, Umbria e Marche nella prima parte della giornata, mentre al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Per restare informati e sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Giselle, che non esiste perché è tutta intelligenza artificiale, e questo è un singolo che sta funzionando abbastanza bene in tutte le radio, non male. Adesso invece arriva Lady Gaga, lei esiste veramente, The Dead Dance.

0: Justin Bieber, Radio Number One, buona serata. Summer One, l'estate di Radio Number One. Questo era Stay. Ovviamente qui c'è sempre tanta buona musica e la vostra compagnia che ogni giornata ci accompagna, tutti noi che siamo da questa parte. E allora salutiamo tutti noi, quanti siete, anche se ciao Ricky, buona serata a te. E poi tantissimi stavano scrivendo, allora salutiamo Elena, buona serata anche a Francesca. E salutiamo anche Miriana. No, siccome tutti bene o male, chi ha perso il gatto, chi ha perso il cane, chi ha perso il topo, no? Nel senso che magari è scappato, comunque non è stato più trovato. Che capita spesso questa cosa, soprattutto ai gatti, è una cosa che capita molto spesso. E infatti Miriana racconta però di questa situazione dove invece lei è stata fortunata, una tra le poche fortunate, dove il gatto più o meno è tornato a casa. È un po' malconcio, ha detto, probabilmente è stato investito da qualche macchina, tra le altre cose. Però poi mi raccomando, quando siete alla guida e magari succede che vi passa, che ne so, il piccione, se vedete che lo colpite, fermatevi un attimo, magari lo portate un attimo a sistemarsi, no? Sapete come possono succedere certe cose, però adesso abbandonare lì questi poveri animaletti abbandonati a se stessi, porelli anche no? Vabbè, comunque Miriana poi alla fine ha ritrovato il suo gatto, è tornata a casa un po' concio, dice, però è tornata a casa un po' concio dopo più di un mese, quindi cioè probabilmente è successo fresco, magari era un po' di tempo che era in giro zoppicante, tutto è possibile. Però mi raccomando, è cosa importante, soprattutto quando arrivano i periodi dove fa molto caldo, come ahimè sta succedendo, è successo in quest'anno, in quest'estate 2026, pare che non sia ancora finita. È cosa importante, siccome gli animali poi soffrono il caldo, state attenti che non escano per appunto prendere una boccata d'aria e poi non li trovate più, ahimè, perché questo è possibile. E spesso succede anche questa cosa, un attimo di distrazione e l'animale fugge, scappa, magari si distrae, fa una passeggiata. Sai, le cose naturali, allora viene naturale, però ci sono un sacco di pericoli fuori, soprattutto se tenete puntualmente gli animali in casa e non li fate mai uscire, non sono abituati ai pericoli che purtroppo per le strade ci sono, dico bene, sì, abbastanza. Dito nella piaga e poi tra un attimo, attenzione, arriva anche una grande canzone.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Una grande canzone dal 1995 che torna, una canzone che crea un po' di scompiglio, anche perché era abbastanza molto chiaro il testo, oserei dire. E questa canzone che affrontava gli argomenti relativi a Dio e quelle che erano una serie di domande che poteva porsi un essere umano davanti a Dio, e soprattutto il One of Us era, come dire, potresti essere uno di noi, anzi noi potremmo essere te o viceversa, secondo dei casi. Quindi alzò un po' di polverone, però senza mai dubbio una di quelle canzoni che fece parlare di sé, e in quel periodo funzionò anche molto bene. Grande canzone, tra un'ora un'altra, senza ombra di dubbio. Adesso invece Jovanotti Alfa.
1: Lo

0: Muoviti con la Pop Radio Number One. Salutiamo, ciao Anno, salutiamo la Brianza, ciao Robby. Ottima osservazione quella della canzone, la versione, c'è anche una versione italiana di Finardi, è vero, della canzone che ascoltavamo prima. E poi parlavamo di gatti.
1: I gatti. Li trattiamo bene, se non succede qualcosa di brutto, tornano sempre. Magari girano, vanno a passo in diretto così, o vanno perché sono in amore, ma prima o poi tornano
0: i gatti, tornano sempre, ragazzi. Cat Burns.

0: Ed Olivia Rodrigo, adesso ci fermiamo ma torniamo con un'altra ora insieme.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Buona serata, direi che sono le 20.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
13: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
12: Calcio, con due gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma-Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
14: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
0: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
12: Ed è tutto, buona serata.

cosa state combinando di bello. Buonasera Maria Grazia, salutiamo la Sicilia che in questo momento sta cucendo, mi raccomando. Cucisci con calma, si dice cucisci, dai. Allora va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. Prima stavo accennando al fatto che oggi è un Strange Music Day, è la giornata internazionale della musica strana, quella fuori dagli schemi, quella fuori dalle norme, quella fuori, come accennavamo prima, ormai c'è molta musica fatta anche dall'intelligenza artificiale, no? Ma questo ormai da qualche tempo, anche se nessuno lo dice, stanno cominciando a fare capolino in questo ultimo periodo in alcuni artisti che sono virtuali e non esistono. Senza ombra di dubbio, salutiamo anche Marzia e Amedeo che sono in viaggio tra le campagne di Pavia, giusto? Sì, verso Candia Lomellina, va bene. Allora, buon viaggio, buon rientro, non so cosa state combinando, buon rientro, buon viaggio, secondo dei casi. Salutiamo anche, dov'è? Enzo, ciao Enzo, buona serata, che invece sta rientrando dal lavoro, primo giorno di ufficio, sono già esaurito, va bene. Non penso tu sia solo, no? Perché sai, le prime giornate di ufficio un po' di esaurimento c'è per tutti quanti. Poi parlavamo di lavoro in generale e del fatto che comunque sia, parlavamo di intelligenza artificiale, il fatto che all'interno del nostro sistema potrebbe portare via tanti posti di lavoro. Questa è una cosa che si parla da diverso tempo, di questo frangente dove tutti hanno un grande punto interrogativo sopra la testa, poi chi la pensa in un modo, chi la pensa nell'altro, però il dato di fatto è che ci sono alcuni paesi come per esempio l'India che anche lì, diciamo, sta viaggiando molto bene l'intelligenza artificiale, ma soprattutto stanno viaggiando molto bene i robot e gli umanoidi che servono a diverse situazioni all'interno del sistema del paese India, come per esempio funzioni ricreative. Infatti pensate un po' voi che c'è un robot, un umanoide fondamentalmente, che è stato strutturato e istruito e addestrato per inaugurare e aprire spettacoli per i ragazzini nei centri commerciali e non solo, e pare che sia così importante e famoso nel territorio indiano che sia anche scortato con delle bodyguard quando si muove, no? Quindi pensate un po' voi, infatti fa queste cose spettacolari e pare che sia un meraviglioso ballerino, così dicono, però lo so, voglio vederlo io. Però il ballerino è anche simpatico, se ci parlate dice delle cose, fa delle battute, non voglio sapere niente. Comunque piano piano, secondo me, un pezzo alla volta, questi ci scostano e poi andiamo tutti in pensione, anticipata come si usa dire. Speriamo anche di no, perché poi insomma direi che il rapporto umano, il rapporto vero è sempre diverso, senza ombra di dubbio, da quello virtualissimo come in questo caso. Adesso

0: the way you kiss me.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più. Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Radio Number One è dove

tantissimi, come sempre. Ciao Rossana, buona serata. Dice: non ci invaderanno mai. Ma non c'è neanche, si devono invadere. Non è c'è l'invasione dei robot, cioè è una cosa che gli umanoidi ormai fanno un po' parte della nostra società e un pezzo alla volta si stanno inserendo, non è che c'è l'invasione. Ciao Rossana, buona serata. Salutiamo anche Pitto, che invece dice: sta cenando con due uova sode, belli e fanta, meraviglioso, guarda, e una bella insalata fresca, molto bene. Allora, ciao Pitto, buon appetito. Salutiamo anche, dov'è, ecco qua, Jasmine, che dice: mamma mia, siamo in viaggio da troppe ore, da troppo tempo. Ah, vabbè, buon viaggio comunque sia. Sarebbe il caso di fare una richiesta. No, cioè, nel senso che sì, grazie per la richiesta, ma non possiamo suonarla. Perché? Perché non siamo ancora in fase happy hour. L'happy hour torna la prossima settimana, puntualmente tra le 20 e le 22, e un paio d'ore come al solito, il vostro open bar preferito. E poi ovviamente ci sarà anche il signor Gabbro, che adesso è in vacanza, si sta riposando un attimo. Un saluto vada anche a... dov'è? Eccolo qua. Ciao Valeria, buona serata anche a te. E ovviamente un saluto a tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp e ci stanno informando su com'è la situazione e se sono preoccupati soprattutto per l'invasione degli umanoidi.

Grande canzone, l'ultima per questa giornata, ma domani ancora, mi raccomando, ai 40 di ogni ora vi aspetta una grande canzone, giusto per un attimo di memoria della vostra mente. Adesso c'è un canto d'amore, quello della Mango e di Mengoni.

0: qualcuno si sta rilassando dopo una dura giornata di lavoro, vedi che
1: adesso mi sto rilassando nella vasca d'acqua.
0: No,
1: bel bagno, certo, rilassante con voi in sottofondo.
0: Ecco, grazie.
1: Ottimo. Va. Per caricare le batterie per una bella settimana tosta.
0: Ai.

0: momento di questa giornata.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Io vi aspetto domani puntualissimi, mi raccomando, a partire dalle 18 per la Summer One, l'estate di Radio Number One. Che dire, io sono Luchino, quello con la K, fate una buona serata, ma almeno voi soprattutto fate i bravi.
2: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio Number One, le 22 e un minuto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
4: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
3: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: La musica che cerchi è

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One.